0: In primavera potremo sposarci.
1: Così è una bella stagione.
0: Poi, dopo la laurea, la casa è un po' piccola, sai, con i bambini.
1: A proposito, quella di Rago della vicina, forse ci c'è di un pezzo di giardino.
0: Un dono? Senti, ma il tuo lavoro? Stai scrivendo?
1: Scusa, ma mi ascolti.
2: Parli ma non sento. Qui c'è troppo vento, troppi guai in questa povera testa che non c'è più. Parli e non la smetti, parli di progetti. Sto in silenzio, mi aggiusto le braghe, fai tutto tu. Dio, fai tornare il vento. Gli domanderò se può portarmi via dalla spiaggia, basterà un momento.

0: Sono le 4:03.
1: Radio Italia anni 60. Le canzoni che si fanno ricordare.
2: Un altro giorno da inventare, con te che non ti fai vedere.

so davvero in quale fortunato giorno da quella porta spunterai. Ho aggiustato il lavandino e lo stereo finalmente va. Sono un uomo pieno di risorse in fondo, la vita mi conosce già.

0: Rimani sempre aggiornato con le previsioni meteo. Centrometeosicilia.it è il portale del Centro Meteorologico Siciliano, associazione scientifica nata dall'idea di un gruppo di amici, nonché studiosi e appassionati di meteorologia. Tramite studio e analisi delle condizioni meteo a livello regionale, il CMS fornisce previsioni giornaliere per tutta la Sicilia, approfondimenti e rubriche didattiche, anche di geologia e astronomia. Non aspettare, scopri che tempo farà su centrometeosicilia.it.
1: Provate ad immaginare cosa accadrebbe se chi vi parla lo facesse così. Senza troppi preamboli, quindi possiamo affermare che la comunicazione, perché sia efficace, deve essere chiara, diretta, incisiva. Eventi lo dice chiaro. Consulenza, realizzazioni e servizi in pubblicità. Chiaro? Eventi. Telefono 0941 91 3102. La comunicazione in tutte le sue forme. Per la tua pubblicità telefona allo 0941 91 11 59. Radio Italia anni 60. Le canzoni che si fanno ricordare.

Quante bugie ci siamo detti, amore. Quante parole da dimenticare. E continuare a negarlo è soltanto una fragilità. Allontanarsi non è mai la fine, se si ha il coraggio di ricominciare. Ma non è facile quando si perde la complicità. E adesso siamo qui, occhi negli occhi senza nascondigli.

0: sera.
1: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
2: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Radio Italia anni 60. Ogni canzone è un ricordo, un'emozione.

0: Non sai come smaltire i rifiuti industriali o i veicoli fuori uso? Nessuna ansia, ci pensa Belvedere SRL. Ci occupiamo di ricambi e componenti auto, di impianti, attrezzature e materiali antincendio. Oltre ad autodemolizioni, smaltimento rifiuti speciali e revisione ai turbocompressori, Belvedere SRL è un centro di demolizione autorizzato con ricambi nuovi, accessori usati per autoveicoli, gas industriali e ricariche estintori. Belvedere SRL, a Capodorlando, Contrada Masseria 15. Info 0941 95 72 03.
1: Per la tua pubblicità telefona allo 0941 91 11 59. Radio Italia anni 60.

0: Sono le 7:02.
1: Radio Italia anni 60. L'informazione.
2: Buongiorno da Alessio Galea. Il Papa sarà ricoverato in tarda mattinata al Policlinico Gemelli, dove sarà operato per rimuovere un nodulo al polmone scoperto durante un controllo di routine. Lo ha confermato la sala stampa del Vaticano, tutte le udienze sospese fino al 20 ottobre. Prosegue la protesta dei lavoratori dell'ex Ilva a Taranto in Liguria. I sindacati attendono una nuova convocazione a Palazzo Chigi. Oggi il Consiglio dei Ministri per la Cassa Integrazione, ma la richiesta è quella di un rilancio industriale. Attacco informatico senza precedenti nei supermercati francesi, danni a tonnellate di derrate alimentari, gli hacker hanno preso di mira i sistemi di refrigerazione, surriscaldando congelatori e frigoriferi in centinaia di punti vendita. L'unità informatica anticrimine ha avviato un'indagine. Le vittorie interne di Atalanta e Torino chiudono la sesta di Serie A, 3-1 dei bergamaschi sul Venezia, che resta fanalino di coda, quota 0. Il Torino vince 2-1 sull'Udinese, stasera alle 21 la Champions, l'Inter ospita il Bruges, il Napoli affronta in trasferta il Villarreal. È tutto, a più tardi.
0: Radio Italia anni 60 e Fabrizio De André nei teatri d'Italia. Una serata di forti emozioni. A 50 anni di distanza, Massimo Bubola, Gianni Belleno e Nico Di Palo portano sul palco i brani che hanno scritto e condiviso con Faber. La lunga strada, più che un concerto, un racconto in musica.
3: Quando il sole alzò la testa.
0: Massimo Bubola e Off New Trolls, insieme in autunno nei teatri di tante città. Prevendite abituali e su Ticket One.
4: Ciao a tutti gli amici di Radio Italia anni 60. Sono Gianni Belleno degli Off New Trolls e insieme a Massimo Bubola e Nico Di Palo vi aspettiamo in teatro per 2 ore di musica e vera poesia.
5: MyNet, 30.000 chilometri di vera fibra ottica dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
1: Radio Italia anni 60. Tutte le emozioni della musica.

0: Che cloud aspetti? Digitalizza ora il tuo business con Team System. Approfitta dei nuovi incentivi prima che finiscano i voucher e risparmia il 50%. Scopri come su teamsystem.com.
1: Grandi storie di emozioni e momenti toccanti. Non c'è modo di descriverle, ma ce n'è uno per renderle tangibili. Creare un ricordo attraverso le foto. Signorino Fotografi realizza servizi fotografici per cerimonie, matrimoni, battesimi ed eventi speciali. Uno staff professionale renderà i tuoi giorni più belli un ricordo unico. Viene utilizzata la tecnologia più innovativa per mostrare le emozioni di quei momenti da prospettive mai viste prima. Signorino Fotografi, a Capodorlando, via Piave numero 12, barra A. Info 0941 91 14 20.
2: Che tu stia attraversando la città o il mondo, Travelite è al tuo fianco. Design intelligente, materiali resistenti e stile inconfondibile. Dal lavoro al weekend, i bagagli Travelite sono pensati per accompagnarti sempre. Ovunque ti porti la tua prossima meta, scegli Travelite. Vieni a scoprire la collezione da Griff Pelletteria, a Patti in Piazza Marconi.
3: Per la tua pubblicità telefona allo 0941 91 11 59. Radio Italia anni 60. Le canzoni che si fanno ricordare.

lontani, i nostri occhi che diventano mani. La tua pazienza di perla, le mie teorie sull'amore, fatte a pezzi da un profumo buono. Il tuo specchio appannato, la mia brutta giornata, la mia parte di letto in questa parte di vita. Il tuo respiro che mi calma se ci appoggio il cuore, la nostra

miei improvvisi stupori, il tuo Sex and the City, i miei film con gli spari, i nostri segni di aria in questi anni di fuoco. Solo l'amore rimane, tutto il resto è un gioco.

0: Su Radio Italia anni 60, il meteo.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Italia anni 60 da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Tempo nel complesso solato per la giornata di martedì in Sicilia, da segnalare solo della residua variabilità sulla fascia settentrionale. Clima mite con massime fin verso i 25 gradi, ventilazione sostenuta con mari fino a mossi. Tutti i dettagli sull'app di Trevi Meteo.

0: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Curare che meglio è prevenire?
2: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
3: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica, acquista su Amazon.
4: Questa è la storia di come dalla piadineria è nata una piadina ripiena d'amore. Una storia che inizia nella cucina di mia nonna, tra polpette di manzo, zucca, asiago di OP, crema di patate arrosto e salsa boscaiola. I sapori che mi riportano ogni volta a casa. E quando mi hanno chiesto di racchiuderli in una piadina, il finale era già scritto. La regina polpetta.
5: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
6: La piadineria.
4: La più buona, perché mia.
7: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
8: Fammi toccare la luna. Ancora stasera.
9: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
10: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
11: Radio Italia anni 60. Ogni canzone è un ricordo, un'emozione.

0: Rimani sempre aggiornato con le previsioni meteo. Centrometeosicilia.it è il portale del Centro Meteorologico Siciliano, associazione scientifica nata dall'idea di un gruppo di amici, nonché studiosi e appassionati di meteorologia. Tramite studio e analisi delle condizioni meteo a livello regionale, il CMS fornisce previsioni giornaliere per tutta la Sicilia, approfondimenti e rubriche didattiche, anche di geologia e astronomia. Non aspettare, scopri che tempo farà su centrometeosicilia.it.
1: Provate ad immaginare cosa accadrebbe se chi vi parla lo facesse così. Senza troppi preamboli, quindi possiamo affermare che la comunicazione, perché sia efficace, deve essere chiara, diretta, incisiva. Eventi lo dice chiaro. Consulenza, realizzazioni e servizi in pubblicità. Chiaro? Eventi. Telefono 0941 91 31 02. La comunicazione in tutte le sue forme. Per la tua pubblicità telefona allo 0941 91 11 59. Radio Italia anni 60.

unico e odio la domenica. Suonicchio la melodica così. Pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi. E sono figlio unico pure di madre vedova.

0: Sono le 8.
1: Radio Italia anni 60. L'informazione.
2: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Prosegue a oltranza il presidio e i blocchi stradali per la protesta dei lavoratori dell'ex Ilva a Taranto e in Liguria. I sindacati attendono risposte da Palazzo Chigi e non giudicano sufficiente la prospettiva della cassa integrazione oggi sul tavolo del Consiglio dei Ministri. Sentiamo Nicola Compagnone.
3: Dalla Puglia alla Liguria la mobilitazione dei dipendenti ex Ilva prosegue ad oltranza per denunciare la precaria situazione degli stabilimenti ex Acciaierie d'Italia. L'agitazione proclamata da FIM, FIOM e WILM arriva dopo l'incontro a Palazzo Chigi sulla vertenza, dal quale, secondo i sindacati, non sono emerse risposte concrete sul rilancio produttivo e sul futuro dei lavoratori. Luigi Bennardi, segretario WILM Taranto.
4: Abbiamo bloccato qui la bretella dell'ENI, la 106 Lappia, per farci riconvocare dal governo e per autoconvocarci laddove non arrivasse anche in Regione Puglia. La politica deve finalmente uscire allo scoperto e dire a gran voce qual è la propria decisione per Taranto e soprattutto per tutti i lavoratori.
3: Mentre ieri a Genova gli operai hanno sfilato in corteo contro l'annunciata chiusura dello stabilimento di Cornigliano e degli altri siti del nord, a partire dal 15 novembre a Taranto la protesta ha coinvolto la statale 106 Ionica e la vicina raffineria ENI con sit-in e blocchi stradali.
2: Lieto fine per Luca Olmetto, l'escursionista sardo di 31 anni intrappolato da domenica in una grotta in Ogliastra, la località Goropeddu, travolto da una frana a una profondità di una decina di metri. A dare l'allarme la fidanzata, che era con lui, scampata al crollo. Dopo oltre 24 ore l'uomo è stato tratto in salvo dai soccorritori, operazioni rese molto delicate dal timore di altri crolli. È morto a soli 34 anni a Brownsville in Texas R.J. Mitte, l'attore statunitense reso popolare in tutto il mondo, in particolare per il ruolo di Walter White Jr. nella celebre serie Breaking Bad. Non sono state rivelate le cause del decesso. A 3 anni gli era stata diagnosticata una paralisi cerebrale ed è stato poi in prima linea a sostegno dei diritti delle persone con disabilità. Calcio infine, le vittorie di Atalanta e Torino hanno completato ieri la sesta di Serie A. Jenny Di Gaetano.
5: Alla continua ricerca della propria identità, l'Atalanta di Sarri fa un sol boccone del Venezia. Pesano, è vero, su testa e gambi 3 KO di fila per la Dea, che impiega mezz'ora per mettere in cassaforte il risultato. Che sì, è la doppietta di Krstovic, vana o meglio tardiva la reazione dei lagunari. A segno con Ainu, la beffa di 2 traverse che non cambia lo score. 3-1 degli orobici, 10° posto in classifica. Oro granata sempre a quota 0 nel finale rosso all'Atalantino Elmas. A proposito di squadre in crisi, prosegue il momento no dell'Udinese, 4° KO di fila. Stavolta in casa Toro, 2-1 Granata dopo il botta e risposta Braganza Ekkelkamp. Delirio per mister Abate, grazie al subentrato Kulenovic, aiutato dalla papera di Okoye. E la Serie A cede il testimone al ritorno della Champions. Prime 2 italiane a scendere in campo, Inter e Napoli, reduci dal KO con il Real, dal passo falso interno con l'Arsenal. A San Siro arriva il Bruges, dove milita quel Nicolò Tressoldi, bomber naturalizzato tedesco che potrebbe vestire l'azzurro, mentre i partenopei sono attesi dal Villarreal. Domani super sfida Roma-Real, in campo anche Feyenoord-Como.
2: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
6: Tutto chiaro tatticamente, ragazzi? Ripassiamo. Luca, tu resti più arretrato. Mario, prendi il centro. Andrea, tu mi vai a destra mentre Giorgio va a sinistra e tu, Fabio, stai davanti. Ci siamo tutti? Perfetto. Si parte.
7: Il multispazio perfetto per la tua famiglia, anche quella del giovedì, è Nissan Townstar. Con 5 anni di garanzia, fino a 7 posti e connettività all'avanguardia. Benzina o anche 100% elettrico. Tuo da 21.900 euro con permuta o rottamazione. Info su nissan.it.
1: Radio Italia anni 60. Tutte le emozioni della musica.

0: Voglia di rinnovare il tuo guardaroba? È il momento giusto! Mormino M Store è il negozio di moda per lui e per lei con linee casual, eleganti e da cerimonia. Da Mormino M Store trovi un'ampia scelta di capi di gusto per vestire ogni giorno con stile. Mormino M Store, la moda con la M maiuscola, a Capodorlando in via Piave 90.
1: Io vorrei che quel giorno tutti ricordassero i colori, i profumi e l'eleganza della cerimonia.
2: Basta chiamare Amerfiori, un fiorista qualificato che offre servizi floreali per battesimi, comunioni, cresime, fidanzamenti, matrimoni, divorzi e funerali. Anche composizioni per balconi, terrazzi, ville, uffici, convegni e lavori di cura dei giardini. Tutto con consegna a domicilio.
1: Amerfiori, Capo d'Orlando, via dei Cipressi San Martino. Info 335 630 2730.
3: Che tu stia attraversando la città o il mondo, Travelight è al tuo fianco. Design intelligente, materiali resistenti e stile inconfondibile. Dal lavoro al weekend, i bagagli Travelight sono pensati per accompagnarti sempre. Ovunque ti porti la tua prossima meta, scegli Travelight. Vieni a scoprire la collezione da Griff Pelletteria, a Patti in Piazza Marconi.
4: Per la tua pubblicità telefona allo 0941 91 11 59. Radio Italia anni 60. Le canzoni che si fanno ricordare.

non andare via, per te inventerò parole senza senso che tu capirai, e ti parlerò dei due amanti che sono bruciati insieme per due volte già. Ti racconterò la storia di un re che morì perché non trovò più lei. Non andare via, non andare via.

più, io non parlo più, mi nascondo là e ti guarderò, ma sarei giocare e ti ascolterò, cantare e giocare, lascia che io sia come la tua ombra, l'ombra della tua mano, l'ombra del tuo cane. Non andare via, non andare via, non andare via.

0: come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
1: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
3: E da oggi anche il mobile.
2: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
4: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
5: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
4: La più buona, perché mia.
6: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
7: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
8: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Beeper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
9: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su beeper.it.
10: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
11: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
12: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
13: Radio Italia anni 60. Ogni canzone è un ricordo. Un'emozione.

0: Che cloud aspetti? Digitalizza ora il tuo business con Team System. Approfitta dei nuovi incentivi prima che finiscano i voucher e risparmia il 50%. Scopri come su teamsystem.com.
1: Rimani sempre aggiornato con le previsioni meteo. Centrometeosicilia.it è il portale del Centro Meteorologico Siciliano, associazione scientifica nata dall'idea di un gruppo di amici, nonché studiosi e appassionati di meteorologia. Tramite studio e analisi delle condizioni meteo a livello regionale, il CMS fornisce previsioni giornaliere per tutta la Sicilia, approfondimenti e rubriche didattiche, anche di geologia e astronomia. Non aspettare, scopri che tempo farà su centrometeosicilia.it.
2: Per la tua pubblicità telefona allo 0941 91 11 59. Radio Italia anni 60.

0: Radio Italia anni 60 presenta Accadde Oggi, i fatti del giorno nella storia, in collaborazione con accaddeoggi.it.
1: Martedì 13 ottobre 2026, la Chiesa ricorda San Teofilo di Antiochia. La luna è crescente. Il proverbio di oggi, nel dubbio astieniti, suggerisce di non prendere posizione quando non si hanno tutti gli elementi per valutare una situazione. E si celebra la giornata mondiale per la riduzione dei disastri. Con il sito accaddeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nell'anno 54, avvelenato dalla moglie Agrippina, moriva 63enne Claudio, il quarto imperatore romano. Nel 1307 Filippo il Bello, re di Francia, ordinava l'arresto di tutti i cavalieri templari nel paese con l'accusa di eresia. Nel 1820 era invece l'accusa di affiliazione ai Moti Carbonari a provocare l'arresto a Milano dello scrittore Silvio Pellico. Nel 1884 il meridiano di Greenwich veniva designato a riferimento per il calcolo della longitudine e dei fusi orari. La risoluzione sarebbe stata adottata il 22 ottobre dalla Conferenza Internazionale dei Meridiani. E nel 1930 il DAT-3, l'elicottero progettato da Corradino d'Ascanio, conquistava il primato di volo in altezza sul punto di partenza, sollevandosi per 18 metri. Nel 1943, schierata contro l'asse dopo l'armistizio di Cassibile, l'Italia dichiarava guerra alla Germania nazista. Nel 2000 nasceva OpenOffice, il pacchetto di software gratuito per gestire testi, database, fogli di calcolo e presentazioni. Nel 2002 Mario Cipollini vinceva la medaglia d'oro ai mondiali di ciclismo su strada di Zolder in Belgio. 10 anni fa, nel 2016, si spegneva 90enne a Milano l'attore e drammaturgo Dario Fo, premio Nobel per la letteratura, che in quello stesso giorno veniva assegnato all'autore e cantante Bob Dylan. Nel 2022, durante la prima riunione della 19ª legislatura, Ignazio La Russa veniva eletto presidente del Senato, ringraziava la senatrice Liliana Segre e ricordava la nascita della Repubblica e il presidente Sandro Pertini. E 3 anni fa, nel 2023, la ciclista Vittoria Bussi fissava il nuovo primato dell'ora percorrendo 50 km e 267 metri. Sono nati il 13 ottobre, nel 1819 il patriota e politico Aurelio Saffi, nel 1840 il pittore Mosè Bianchi, nel 1921 Ivo Livi, il cantante e attore noto con lo pseudonimo di Yves Montand, nel 1925 la ex primo ministro britannico Margaret Thatcher e nel 1939 il politico Giorgio La Malfa. Nascevano oggi anche il politico Oliviero Di Liberto nel 1956, l'attore e regista Arturo Brachetti nel 1957, il giornalista Marco Travaglio nel 1964, la conduttrice TV Camila Raznovic nel 1974 e il nuotatore 5 volte oro olimpico Ian Thorpe, nato in questo giorno nel 1982. Ultima segnalazione per il 13 ottobre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
0: Radio Italia anni 60 ha presentato Accadde Oggi, i fatti del giorno nella storia, in collaborazione con accaddeoggi.it.

0: Sono le 9:02.
1: Radio Italia anni 60. L'informazione.
2: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Il Papa sarà ricoverato in tarda mattinata al Policlinico Gemelli di Roma, dove sarà operato per rimuovere un nodulo al polmone scoperto durante un check-up di routine. Tutte le udienze sono state sospese, fino a 20 messaggi di vicinanza al Pontefice arrivati da tutto il mondo, a partire dal Presidente Mattarella. A prenderne le funzioni in Vaticano sarà il 69enne cardinale filippino Luis Antonio Tagle, decano del Collegio Cardinalizio. Sono complessivamente 30 i ricorsi alla Consulta contro la nuova legge elettorale messa a punto dalla Rete per un voto libero e uguale, che riunisce associazionismo, società civile, giornalisti, avvocati e cittadini che contestano la nuova legge elettorale. I punti al vaglio delle contestazioni sono 6, tra cui premio di maggioranza, assegnazione del premio al Senato su base nazionale, la modalità di assegnazione dei seggi, la mancata alternanza di genere e l'indicazione del candidato premier. Un 39enne è morto per un malore accusato dopo l'arresto effettuato durante un suo presunto tentativo di furto, e quanto riferiscono i carabinieri di Lodi, intervenuti nella notte di ieri dopo diverse segnalazioni sull'uomo noto alle forze dell'ordine con problemi di dipendenza, che si aggirava in escandescenze nei pressi di una villetta. Sarebbero stati gli stessi militari a fornirgli i primi soccorsi con un defibrillatore e a condurlo nel locale ospedale, dove poi è deceduto. Si terranno domani nel suo quartiere di Monteverde a Roma i funerali di Giorgio Bracardi, spentosi ieri 93 anni in una casa di riposo a Fiano Romano. Artista a tutto tondo, musicista, attore, comico, è stato un talento unico e irripetibile, umorista eclettico, improvvisatore fuori da ogni regola, lo ricorda Renzo Arbore, suo partner in vari successi radiofonici e televisivi sin dagli anni 70. Calcio: le vittorie interne di Atalanta e Torino chiudono la sesta di Serie A, 3-1 di bergamaschi sul Venezia, che rimane fanalino di coda a quota 0, sull'Udinese il 2-1 Granata, e stasera torna in campo la Champions League. Inter e Napoli, reduci dai KO con Real Madrid e Arsenal, alle 21 rispettivamente ospitano il Bruges e sono in Spagna dal Villarreal. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
4: Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese, TAN 0, TAEGUME 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 14.065 euro, importo totale dovuto 17.700 euro, fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
6: C'è chi ridisegna lo spazio anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
7: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
1: Radio Italia anni 60. Tutte le emozioni della musica.

Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di martedì 13 ottobre. Ariete, avrete voglia di risolvere una questione che continua a sottrarvi energie, ma non tutto si sistemerà con una decisione drastica. Sul lavoro puntate sulla concretezza. Toro, qualcuno potrebbe sorprendervi con una richiesta inattesa, costringendovi a rivedere un programma. Sarebbe meglio non irrigidirsi in amore. Gemelli, sarà importante distinguere le informazioni davvero utili dalle voci che rischiano di confondervi. In amore un incontro può riaccendere la curiosità. Cancro, potrete recuperare terreno in una questione professionale purché non vi sottovalutiate. In amore lasciate cadere le difese. Leone, avrete energia e ambizione, ma qualcuno potrebbe non condividere immediatamente le vostre iniziative. In amore la passione non manca, soprattutto nella coppia. Vergine, una questione pratica richiederà attenzione, ma non dovrete necessariamente occuparvi di tutto in prima persona. In amore un dialogo spontaneo potrebbe regalarvi sensazioni piacevoli. Bilancia, una collaborazione potrà funzionare meglio se chiarirete subito aspettative e responsabilità. In amore non accontentatevi di una bella apparenza. Scorpione, in amore uno sguardo, una confidenza avranno più valore di tante promesse. Seguite ciò che sentite. Sul lavoro potrete individuare una strategia efficace. Sagittario, la giornata vi chiederà di rallentare prima di lanciarvi verso il prossimo obiettivo. Non è una rinuncia, ma un modo per recuperare lucidità. Capricorno, un confronto con una persona fidata potrebbe offrirvi una prospettiva diversa su una questione professionale. Non abbiate paura di correggere la rotta quando necessario. Acquario, potrebbe emergere una differenza di vedute con chi condivide con voi un progetto o una responsabilità. In amore cercate un'intesa che rispetti la libertà di tutti. Pesci, avrete bisogno di capire quali desideri meritano davvero la vostra attenzione. Una questione economica o lavorativa andrà affrontata con realismo. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.

0: tartufo, re dei funghi, è protagonista a Capizzi nel cuore dei Nebrodi.
1: Tre giorni di eventi dal 16 al 18 ottobre tra le vie del borgo per scoprire e gustare i piatti della tradizione locale a base di tartufo.
0: Escursioni, mostre, visite guidate, musica e tanta allegria vi aspettano nell'incantevole centro storico di Capizzi.
1: Non perdetevi il tartufo tra i sapori d'autunno il 16, 17 e 18 ottobre a Capizzi.
0: Per tutte le informazioni visitate le pagine social e il sito del comune.
2: Hai voglia di rinnovare il tuo guardaroba? È il momento giusto! Mormino M Store è il negozio di moda per lui e per lei con linee casual, eleganti e da cerimonia. Da Mormino M Store trovi un'ampia scelta di capi di gusto per vestire ogni giorno con stile. Mormino M Store, la moda con la M maiuscola, a Capodorlando in via Piave 90.
3: Provate ad immaginare cosa accadrebbe se chi vi parla lo facesse così. Senza troppi preamboli, quindi possiamo affermare che la comunicazione, perché sia efficace, deve essere chiara, diretta, incisiva. Eventi lo dice chiaro. Consulenza, realizzazioni e servizi in pubblicità. Chiaro? Eventi. Telefono 0941 91 31 02. La comunicazione in tutte le sue forme.
4: Che tu stia attraversando la città o il mondo, Travelight è al tuo fianco. Design intelligente, materiali resistenti e stile inconfondibile. Dal lavoro al weekend, i bagagli Travelight sono pensati per accompagnarti sempre. Ovunque ti porti la tua prossima meta, scegli Travelight. Vieni a scoprire la collezione da Griff Pelletteria, a Patti in Piazza Marconi.
3: Per la tua pubblicità telefona allo 0941 91 11 59. Radio Italia anni 60. Le canzoni che si fanno ricordare.

0: chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Curare che meglio è prevenire?
2: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
3: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
4: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su genertel.it.
5: Nel mezzo del cammin del mio lavoro mi ritrovai con il mio prima star a intonacare, consegnare, livellare e piastrellare. La diritta via era ritrovata. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Primastar, il furgone versatile pensato per ogni tuo lavoro. Diesel con fino a 8,9 metri cubi di carico e 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su Nissan.it.
6: Dip. Da McDonald's sono arrivate Dip. Le McCrunchy Chicken Strips Dip. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
7: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Bper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
8: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su bper.it.
9: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
10: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
11: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
12: Radio Italia anni 60. Ogni canzone è un ricordo. Un'emozione.

0: Tutti gli avvenimenti del giorno nel passato li trovate su accaddeoggi.it. Le conquiste della scienza e della tecnologia. La storia e la cronaca da ricordare. La politica e le curiosità. I primati dello sport. Gli eventi di musica, cinema, teatro e televisione. I compleanni delle persone in vista di ieri e di oggi. Inizia la giornata con accaddeoggi.it, guardando al futuro con un occhio al passato. Accaddeoggi.it, dal 1999, il primo sito italiano dei fatti del giorno nella storia.
1: Non sai come smaltire i rifiuti industriali o i veicoli fuori uso? Nessuna ansia, ci pensa Belvedere SRL. Ci occupiamo di ricambi e componenti auto, di impianti, attrezzature e materiali antincendio. Oltre ad autodemolizioni, smaltimento rifiuti speciali e revisione ai turbocompressori, Belvedere SRL è un centro di demolizione autorizzato con ricambi nuovi, accessori usati per autoveicoli, gas industriali e ricariche estintori. Belvedere SRL, a Capodorlando, Contrada Masseria 15. Info 0941 95 72 203.
2: Per la tua pubblicità telefona allo 0941 91 11 59. Radio Italia anni 60.

0: Sono le 10 e 2 minuti.
1: Radio Italia anni 60. L'informazione.
2: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Continua a oltranza il presidio e i blocchi stradali per la protesta dei lavoratori dell'ex Ilva a Taranto e a Genova. Dopo l'annuncio dello stop dell'area caldo nello stabilimento pugliese, a seguito della sentenza in tal senso della Corte d'Appello di Milano e anche della fermata temporanea dal 15 novembre degli stabilimenti di Genova e Novi Ligure, i sindacati attendono una nuova convocazione a Palazzo Chigi. Oggi il Consiglio dei Ministri per la Cassa Integrazione, ma la richiesta è quella di un rilancio industriale a rischio migliaia di posti di lavoro. La crescita italiana è debole, ma l'economia ha retto l'onda d'urto. Dobbiamo intervenire sugli investimenti, ha detto intanto la Premier Meloni ieri all'Assemblea di Assolombarda a Milano, che fa poi sapere di aver inviato una lettera alla Commissione assieme ai capi di governo di Germania e Belgio, Merz e De Wever, in cui si invoca una corsia preferenziale per gli investimenti sull'energia in vista del vertice europeo di questa settimana. Un'altra notte di guerra in Ucraina, 3 morti, 10 feriti in un bombardamento russo nella regione di Kharkiv, colpito anche un edificio residenziale, tra le vittime un soccorritore. Intanto Trump torna sulla fragile tregua negli attacchi ai siti energetici. Ci sono state violazioni, ma da entrambe le parti. Putin vuole un accordo più di Zelensky, ha affermato in risposta alle accuse ribadite dal presidente ucraino di violazione del cessato il fuoco da parte di Mosca. Nella 4ª settimana di mobilitazione studentesca in Francia si apre un'altra giornata di manifestazioni. Tra le richieste degli studenti, un piano da 10 miliardi di euro per i licei. Oggi dovrebbero essere chiusi circa 200 gli istituti, in netto calo rispetto alle scorse settimane, sostiene il ministro dell'istruzione Geffrè. Dal governo anche un appello, alla luce dei disordini passati, a manifestare in un quadro pacifico. Un'altra ombra su Gianni Infantino. Il presidente della FITA avrebbe percepito introiti non dichiarati da circa 1,6 milioni di euro in aggiunta alla retribuzione ordinaria da 4 milioni e mezzo, violando gli obblighi di trasparenza imposti dallo statuto della stessa federazione. Lo riferisce il Times, con dati relativi al 2024 che però, spiega il quotidiano britannico, sarebbero analoghi a quelli dei 2 anni successivi. E dalla stessa fonte la società incaricata di organizzare i mondiali americani. Infantino è già il mirino delle critiche per il suo progetto, poi accantonato di privatizzare proprio la gestione dei prossimi campionati iridati. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: MyNet, 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
0: Radio Italia anni 60 e Fabrizio De André nei teatri d'Italia. Una serata di forti emozioni. Vent'anni di distanza, Massimo Bubola, Gianni Belleno e Nico Di Palo portano sul palco i brani che hanno scritto e condiviso con Faber. La lunga strada, più che un concerto, un racconto in musica.
4: Quando il sole alza la testa.
0: Massimo Bubola e Off New Trolls, insieme in autunno nei teatri di tante città. Prevendite abituali e su Ticket One.
5: Ciao a tutti gli amici di Radio Italia anni 60, sono Gianni Belleno degli Off New Trolls e insieme a Massimo Bubola e Nico Di Palo vi aspettiamo in teatro per 2 ore di musica e vera poesia.
1: Radio Italia anni 60, tutte le emozioni della musica.

0: Che cloud aspetti? Digitalizza ora il tuo business con Team System. Approfitta dei nuovi incentivi prima che finiscano i voucher e risparmia il 50%. Scopri come su teamsystem.com.
1: Hai voglia di rinnovare il tuo guardaroba? È il momento giusto. Mormino M Store è il negozio di moda per lui e per lei con linee casual, eleganti e da cerimonia. Da Mormino M Store trovi un'ampia scelta di capi di gusto per vestire ogni giorno con stile. Mormino M Store, la moda con la M maiuscola, a Capo d'Orlando in via Piave 90.
2: Io vorrei che quel giorno tutti ricordassero i colori, i profumi e l'eleganza della cerimonia.
3: Basta chiamare Amerfiori, un fiorista qualificato che offre servizi floreali per battesimi, comunioni, cresime, fidanzamenti, matrimoni, divorzi e funerali. Anche composizioni per balconi, terrazzi, ville, uffici, convegni e lavori di cura dei giardini. Tutto con consegna a domicilio.
2: Amerfiori, Capo d'Orlando, via dei Cipressi San Martino. Info 335 630 2730.
4: Che tu stia attraversando la città o il mondo, Travelight è al tuo fianco. Design intelligente, materiali resistenti e stile inconfondibile. Dal lavoro al weekend, i bagagli Travelight sono pensati per accompagnarti sempre. Ovunque ti porti la tua prossima meta, scegli Travelight. Vieni a scoprire la collezione da Griff Pelletteria, a Patti in Piazza Marconi.
5: Per la tua pubblicità telefona allo 0941 91 11 59. Radio Italia anni 60. Le canzoni che si fanno ricordare.

0: Su Radio Italia anni 60, il meteo.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Italia anni 60 da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Tempo nel complesso solato per la giornata di martedì in Sicilia, da segnalare solo della residua variabilità sulla fascia settentrionale. Clima mite con massime fin verso i 25 gradi, ventilazione sostenuta con mari fino a mossi. Tutti i dettagli sull'app di Trevi Meteo.

0: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
1: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
2: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
3: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Radio Italia anni 60. Ogni canzone è un ricordo, un'emozione.

0: Tutti gli avvenimenti del giorno nel passato li trovate su accaddeoggi.it. Le conquiste della scienza e della tecnologia. La storia e la cronaca da ricordare. La politica e le curiosità. I primati dello sport. Gli eventi di musica, cinema, teatro e televisione. I compleanni delle persone in vista di ieri e di oggi. Inizia la giornata con accaddeoggi.it, guardando al futuro con un occhio al passato. Accaddeoggi.it, dal 1999, il primo sito italiano dei fatti del giorno nella storia.
1: Il tartufo, re dei funghi, è protagonista a Capizzi, nel cuore dei Nebrodi.
2: Tre giorni di eventi, dal 16 al 18 ottobre, tra le vie del borgo per scoprire e gustare i piatti della tradizione locale a base di tartufo.
1: Escursioni, mostre, visite guidate, musica e tanta allegria vi aspettano.

0: Eventi lo dice chiaro. Consulenza, realizzazioni e servizi in pubblicità. Chiaro? Eventi. Telefono 0941 91 31 02. La comunicazione in tutte le sue forme.
1: Per una pausa rilassante e per chi è irrimediabilmente goloso, Bar delle Poste. Il Bar delle Poste vi aspetta con tutte le sue specialità. La buonissima pasticceria assortita, i gelati ricchi e cremosi e le granite in tanti prelibati gusti. Per un break di vero relax in ogni momento della giornata, Bar delle Poste. Dal 1972 a Capo d'Orlando in via Roma 35. Info 0941 90 16 03.
0: Per la tua pubblicità telefona allo 0941 91 11 59. Radio Italia anni 60.

0: Sono le 11:02.
1: Radio Italia anni 60. L'informazione.
2: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Con le vittorie di Atalanta e Torino che acuiscono le crisi di Venezia e Udinese, si è completata ieri la sesta giornata di Serie A, lasciando al primo posto della classifica Inter e la sorprendente Lazio. E proprio i nerazzurri, insieme al Napoli, aprono stasera il secondo turno di Champions, entrambe alla caccia della rivincita dopo il doppio capo al debutto. Il servizio è di Maurizio Pizzoferrato.
3: Sconfitte nella prima giornata del maxi girone di Champions League rispettivamente da Real Madrid e Arsenal, Inter e Napoli questa sera sono chiamate a riscatto per non perdere ulteriore terreno. A San Siro ore 21 i nerazzurri ospitano i belgi del Bruges, anche loro con 0 punti, stessi colori sociali, e che in porta presentano il grande ex Jan Sommer. Rispetto alla gara dominata con il Parma, Christian Kiwu annuncia cambi, possibile dal primo minuto una maglia per Aleksandar Stankovic, figlio d'arte consacratosi proprio nelle Bruges. Davanti torna la Tula. Intanto Kiwu commenta così le parole del presidente Marotta, che ha ammesso di avere la Champions come grande obiettivo.
4: Parlare di sogni non vuol dire che si parla di vincere. Parlare di sogni vuol dire che si parla di una certa responsabilità nel capire lo status di una società.
3: Sempre alle 21 il Napoli, trascinato da De Bruyne, reciterà invece in Spagna nella tana del Villarreal. Dopo lo spezzone disputato con il Frosinone, ieri in conferenza stampa Max Allegri ha risposto così a chi gli chiedeva se McTominay, ormai definitivamente guarito dal problema al cuore, possa essere titolare.
5: McTominay sta decisamente meglio, credo di sì.
2: Domani grande attesa per Roma-Real Madrid, in particolare per il ritorno di José Mourinho, che regalò ai giallorossi il trionfo in Conference League, a cui proprio all'esterno dello Stadio Olimpico è stato dedicato un murales con su scritto «Non dimenticheremo mai chi siamo stati». Giocherà domani anche il Como, unica italiana ad aver incamerati 3 punti all'esordio, ospite del Feyenoord. Si tifa oggi per l'Italia femminile alla caccia del pass per i mondiali alle 18:15 a Firenze. Nel ritorno del primo turno dei playoff le azzurre ospitano la Bielorussia, battuta 2-0 all'andata. Chi passa sfiderà in finale la vincente di Serbia-Finlandia. Chiudiamo con il basket. Dopo aver perso 3 delle prime 4 gare in Eurolega, tutte quelle in trasferta, l'Olimpia Milano ospita il Forum in Real Madrid, finalista lo scorso maggio, reduce dalla vittoria della Supercoppa Europea. Per l'Eurocup, terzo turno alle 20, Trento riceve i tedeschi del Chemnitz, mentre la BC Roma ospita i bulgari del Botevgrad. Domani tocca a Napoli, Tortona, Maxima Roma e Venezia. E sempre oggi in Champions, Varese Peristeri. Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Italia anni 60 e Fabrizio De André nei teatri d'Italia. Una serata di forti emozioni. A 50 anni di distanza, Massimo Bubola, Gianni Belleno e Nico Di Palo portano sul palco i brani che hanno scritto e condiviso con Faber. La lunga strada, più che un concerto, un racconto in musica.
6: Quando il sole alzò la testa.
0: Massimo Bubola e Of New Trolls insieme in autunno nei teatri di tante città. Prevendite abituali e su Ticket One.
7: Ciao a tutti gli amici di Radio Italia anni 60. Sono Gianni Belleno degli Of New Trolls e insieme a Massimo Bubola e Nico Di Palo vi aspettiamo in teatro per 2 ore di musica e vera poesia.
1: Radio Italia anni 60. Tutte le emozioni della musica.

0: voglia di rinnovare il tuo guardaroba? È il momento giusto! Mormino M Store è il negozio di moda per lui e per lei con linee casual, eleganti e da cerimonia. Da Mormino M Store trovi un'ampia scelta di capi di gusto per vestire ogni giorno con stile. Mormino M Store, la moda con la M maiuscola, a Capo d'Orlando in via Piave 90. Che tu stia attraversando la città o il mondo, Travelite è al tuo fianco. Design intelligente, materiali resistenti e stile inconfondibile. Dal lavoro al weekend, i bagagli Travelite sono pensati per accompagnarti sempre. Ovunque ti porti la tua prossima meta, scegli Travelite. Vieni a scoprire la collezione da Griff Pelletteria, a Patti in Piazza Marconi.
1: Per la tua pubblicità telefona allo 0941 91 11 59. Radio Italia anni 60. Le canzoni che si fanno ricordare.

0: Radio Italia anni 60. L'informazione. Edizione regionale.
1: Un saluto e ben ritrovati con l'informazione su Radio Italia anni 60. Iniziamo questa edizione con la notizia legata al processo strage di Monreale, colpo di scena e momenti di forte tensione ieri nell'aula della Corte d'Assise per il processo sulla strage di Monreale dell'aprile 2025. Il testimone Gaetano Di Cofano ha smentito quanto dichiarato ai carabinieri pochi giorni dopo la tragedia. Ha ritrattato la presenza di due giovani a bordo di una moto BMW che si allontanavano sparando colpi in aria. Ero confuso, oggi non lo confermo, ha dichiarato davanti al giudice Angelo Pellino. Il processo vede imputati Salvatore Calvaruso, Mattia Sconti e Samuel Acquisto, i tre giovani dello Zen accusati dell'omicidio di Massimo Pirozzo, Andrea Miceli e Salvatore Turdo. E allarme per l'approvvigionamento di generi di prima necessità in tutta la regione Sicilia. Il Comitato degli Autotrasportatori Siciliani ha confermato lo sciopero ad oltranza contro il caro carburanti a partire da venerdì 16 fino al 20 ottobre. Con questa accusa di negligenza da parte delle istituzioni, l'associazione lancia un duro avvertimento: con lo stop dei tir, le scorte nei supermercati dureranno al massimo 48 ore, poi gli scaffali resteranno vuoti. Ci spostiamo a Mussomeli, chiudiamo proprio con la cronaca. Dal Nisseno i carabinieri di Mussomeli hanno eseguito 4 misure cautelari per rapina aggravata, estorsione, lesioni e spaccio. 3 indagati sono stati trasferiti nel carcere di Caltanissetta, mentre per il quarto sono stati disposti gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Le indagini erano scattate dopo l'aggressione ad un cittadino e a suo figlio per un presunto debito non saldato. Questa era l'ultima notizia, io vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento alle prossime edizioni con l'informazione, sempre qui su Radio Italia anni 60.
0: Radio Italia anni 60. L'informazione. Edizione regionale.
2: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica, acquista su Amazon.
4: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
5: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
4: La più buona, perché mia.
6: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Viper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
7: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su viper.it.
8: Quel ramo di ZTL che volge a mezzogiorno tra due stradine non interrotte in cui per fortuna potevo passare col mio Townster. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Townster Van. Benzina o 100% elettrico con autonomia fino a 314 km, fino a 4,9 metri cubi di carico e 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
0: Radio Italia anni 60. Ogni canzone è un ricordo, un'emozione.

0: Grandi storie di emozioni e momenti toccanti. Non c'è modo di descriverle, ma ce n'è uno per renderle tangibili. Creare un ricordo attraverso le foto. Signorino Fotografi realizza servizi fotografici per cerimonie, matrimoni, battesimi ed eventi speciali. Uno staff professionale renderà i tuoi giorni più belli un ricordo unico. Viene utilizzata la tecnologia più innovativa per mostrare le emozioni di quei momenti da prospettive mai viste prima. Signorino Fotografi, a Capodorlando, via Piave numero 12, barra A. Info 0941 91 14 20.
1: Rimani sempre aggiornato con le previsioni meteo. Centrometeosicilia.it è il portale del Centro Meteorologico Siciliano, associazione scientifica nata dall'idea di un gruppo di amici, nonché studiosi e appassionati di meteorologia. Tramite studio e analisi delle condizioni meteo a livello regionale, il CMS fornisce previsioni giornaliere per tutta la Sicilia, approfondimenti e rubriche didattiche, anche di geologia e astronomia. Non aspettare, scopri che tempo farà su centrometeosicilia.it.
2: Per una pausa rilassante e per chi è irrimediabilmente goloso, Bar delle Poste. Il Bar delle Poste vi aspetta con tutte le sue specialità. La buonissima pasticceria assortita, i gelati ricchi e cremosi e le granite in tanti prelibati gusti. Per un break di vero relax in ogni momento della giornata, Bar delle Poste. Dal 1972 a Capodorlando in via Roma 35. Info 0941 90 16 03.
3: Per la tua pubblicità telefona allo 0941 91 11 59. Radio Italia anni 60.

possibile che nessuno si muova. Ma sono noi il comandante di questa lurida nave, di questa lurida nave.

0: È mezzogiorno e due minuti.
1: Radio Italia anni 60. L'informazione.
2: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. A oltranza il presidio, i blocchi stradali dei lavoratori dell'ex Ilva a Taranto e in Liguria dopo l'annuncio dello stop dell'area a caldo nello stabilimento pugliese al seguito della sentenza in tal senso della Corte d'Appello di Milano e anche della fermata temporanea prevista dal 15 novembre degli impianti di Genova e Novi Ligure. I sindacati attendono una nuova convocazione a Palazzo Chigi. Oggi il Consiglio dei Ministri per la Cassa Integrazione, ma la richiesta è quella di un rilancio industriale. La sindaca di Genova, Salis, riferisce però di aver ricevuto dal governo spiragli positivi sul destino degli stabilimenti liguri. Ci sono anche gli universitari a fianco dei liceali oggi nella nuova giornata di manifestazioni studentesche in Francia, alla quarta giornata di mobilitazione. Oggi dovrebbero essere chiusi circa 200 istituti, in calo rispetto alle scorse settimane, aveva pronosticato stamane il ministro dell'istruzione Geffrè. Dal governo anche un appello alla luce dei disordini pregressi a manifestare in un quadro pacifico tra le richieste degli studenti più fondi per l'istruzione. È salito a 4 morti e 15 feriti il bilancio dell'attacco missilistico russo su Kharkiv, colpito un edificio residenziale. Tra i feriti un soccorritore del servizio d'emergenza intervenuto sul luogo dell'attacco. Diversi feriti anche a Rivne, nell'Ucraina occidentale, dove un drone ha colpito una scuola. Il Ministero della Difesa russo ha rivendicato anche l'attacco a un centro logistico nella regione di Nikolaev. Intanto sale la tensione anche con la Bulgaria. Due navi sono state colpite da droni al largo del coste bulgare sul Mar Nero, tratti in salvo 5 membri dell'equipaggio. Altri 11 risultano dispersi. Una delle navi è affondata. Il premier Radev ha definito gli attacchi inaccettabili e ha annunciato di voler convocare l'ambasciatrice russa. Calcio, si tifa oggi per l'Italia femminile alla caccia del pass per i mondiali alle 18:15 a Firenze nel ritorno del primo turno dei playoff. Le azzurre ospitano la Bielorussia, battuta 2-0 l'andata. Chi passa sfiderà in finale la vincente tra Serbia e Finlandia. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Radio Italia anni 60. Tutte le emozioni della musica.

sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no, è una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada, quante volte ho rovesciato la clessidra. Questo tempo non è sabbia.

0: tartufo, re dei funghi, è protagonista a Capizzi nel cuore dei Nebrodi.
1: Tre giorni di eventi dal 16 al 18 ottobre tra le vie del borgo per scoprire e gustare i piatti della tradizione locale a base di tartufo.
0: Escursioni, mostre, visite guidate, musica e tanta allegria vi aspettano nell'incantevole centro storico di Capizzi.
1: Non perdetevi il tartufo tra i sapori d'autunno il 16, 17 e 18 ottobre a Capizzi.
0: Per tutte le informazioni visitate le pagine social e il sito del comune.
2: Che tu stia attraversando la città o il mondo, Travelite è al tuo fianco. Design intelligente, materiali resistenti e stile inconfondibile. Dal lavoro al weekend, i bagagli Travelite sono pensati per accompagnarti sempre. Ovunque ti porti la tua prossima meta, scegli Travelite. Vieni a scoprire la collezione da Griff Pelletteria, a Patti in Piazza Marconi. Hai voglia di rinnovare il tuo guardaroba? È il momento giusto! Mormino M Store è il negozio di moda per lui e per lei con linee casual, eleganti e da cerimonia. Da Mormino M Store trovi un'ampia scelta di capi di gusto per vestire ogni giorno con stile. Mormino M Store, la moda con la M maiuscola, a Capodorlando in via Piave 90.
3: Provate ad immaginare cosa accadrebbe se chi vi parla lo facesse così. Senza troppi preamboli, quindi possiamo affermare che la comunicazione, perché sia efficace, deve essere chiara, diretta, incisiva. Eventi lo dice chiaro. Consulenza, realizzazioni e servizi in pubblicità. Chiaro? Eventi. Telefono 0941 91 31 02. La comunicazione in tutte le sue forme. Per la tua pubblicità telefona allo 0941 91 11 59. Radio Italia anni 60. Le canzoni che si fanno ricordare.

0: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Curare che meglio è prevenire?
2: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
3: Radio Italia anni 60. Ogni canzone è un ricordo, un'emozione.

0: Tutti gli avvenimenti del giorno nel passato li trovate su accaddeoggi.it. Le conquiste della scienza e della tecnologia. La storia e la cronaca da ricordare. La politica e le curiosità. I primati dello sport. Gli eventi di musica, cinema, teatro e televisione. I compleanni delle persone in vista di ieri e di oggi. Inizia la giornata con accaddeoggi.it, guardando al futuro con un occhio al passato. Accaddeoggi.it, dal 1999, il primo sito italiano dei fatti del giorno nella storia.
1: Per una pausa rilassante e per chi è irrimediabilmente goloso, Bar delle Poste. Il Bar delle Poste vi aspetta con tutte le sue specialità. La buonissima pasticceria assortita, i gelati ricchi e cremosi e le granite in tanti prelibati gusti. Per un break di vero relax in ogni momento della giornata, Bar delle Poste. Dal 1972 a Capo d'Orlando in via Roma 35. Info 0941 90 16 03.
2: Per la tua pubblicità telefona allo 0941 91 11 59. Radio Italia anni 60.

0: Sono le 13:02.
1: Radio Italia anni 60. L'informazione.
2: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. È il giorno del ricovero di Papa Leone XIV al Gemelli di Roma. Sentiamo Nicola De Muro.
3: Tutto è pronto al Policlinico Gemelli di Roma per accogliere Papa Leone XIV, dove subirà tra oggi e domani l'operazione per la rimozione di un nodulo al polmone. Per il pontefice è pronto un appartamento al decimo piano, ma non lo stesso appartamento dove furono ricoverati Papa Giovanni Paolo II e Francesco, perché è in ristrutturazione. Tutte le udienze sono state sospese fino al 20 ottobre. È stato lo stesso Leone a dare la notizia ai fedeli raccolti in Piazza San Pietro domenica per l'Angelus, un annuncio inedito nella storia della Chiesa, fatto con semplicità, che ha sorpreso tutti i cattolici, anche la stessa Curia Romana, il Cardinal Parolin, segretario di Stato.
4: Siamo rimasti tutti colpiti dalla serenità con cui il Papa ha dato l'annuncio di questo intervento e speriamo che, come lui ha detto, siamo proprio all'inizio, ecco, di questa difficoltà e che quindi si possa togliere al più presto e risolvere così il problema. Siamo fiduciosi di questo, però naturalmente lo accompagniamo tutti con la nostra preghiera e con il nostro affetto, anche ieri.
3: Molti pellegrini presenti già all'entrata del Gemelli in attesa dell'arrivo del Papa. Probabile che domenica il pontefice reciti l'Angelus dallo stesso policlinico.
2: È salito a 4 morti e 15 feriti il bilancio dell'attacco missilistico russo su Kharkiv, colpito un edificio residenziale. Diversi feriti anche Rivne, nell'Ucraina nord-orientale, dove un drone ha colpito una scuola. Il Ministero della Difesa russo ha rivendicato anche l'attacco a un centro logistico nella regione di Nikolaev, mentre centinaia di droni ucraini hanno bersagliato la regione di Mosca. E sale la tensione anche con la Bulgaria. Due navi sono state colpite da droni al largo delle coste bulgare nel Mar Nero, in salvo 5 membri dell'equipaggio, mentre altri 11 risultano dispersi. Una delle navi è affondata. Il premier Radev ha annunciato di voler convocare l'ambasciatrice russa e ha richiesto una riunione urgente del Consiglio di Sicurezza della NATO. Anche la presidente della Commissione von der Leyen ha condannato gli attacchi definendoli inaccettabili. Il Mar Nero è diventato un altro fronte dell'escalation della guerra russa in Ucraina, ha scritto su X. Calcio infine, entrambe reduce da due sconfitte all'esordio, imperativo vincere per Inter e Napoli, che stasera aprono la seconda giornata di Champions League alle 21. I nerazzurri ospitano a San Siro il Bruges dell'ex Sommer, mentre i partenopei alla stessa ora fanno visita agli spagnoli del Villarreal. Le parole dei due allenatori Cristian Chivo e Max Allegri.
5: Abbiamo imparato e sappiamo che dobbiamo dar valore alle cose che facciamo con tanta fatica, che niente è scontato, non sottovalutiamo nessuno. Abbiamo raggiunto, credo, una mentalità che ci porta ad entrare in campo con tanta responsabilità, a volte con l'atteggiamento giusto, anche se quello si può migliorare, con la determinazione giusta, con la voglia di essere dominanti.
6: Una partita molto complicata, perché comunque Villarreal è una squadra che ha avuto un inizio non facile, invece ora si sta riprendendo, ha fatto le vittorie, soprattutto ha fatto una bellissima partita sabato contro il Real Madrid. E giocare qui è sempre complicato, bisogna cercare di fare il risultato, perché comunque bisogna cominciare a fare dei punti, visto che il nostro obiettivo è quello di passare il primo turno ed essere a marzo ancora dentro la competizione.
2: E domani grande attesa per Roma, Real Madrid e Feyenoord Como. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
0: Radio Italia anni 60 e Fabrizio De André nei teatri d'Italia, una serata di forti emozioni. Anni di distanza, Massimo Bubola, Gianni Belleno e Nico Di Palo portano sul palco i brani che hanno scritto e condiviso con Faber. La lunga strada, più che un concerto, un racconto in musica.
7: Quando il sole alza la testa.
0: Massimo Bubola e Off New Trolls insieme in autunno nei teatri di tante città. Prevendite abituali e su Ticket One.
8: Ciao a tutti gli amici di Radio Italia anni 60, sono Gianni Belleno degli Off New Trolls e insieme a Massimo Bubola e Nico Di Palo vi aspettiamo in teatro per 2 ore di musica e vera poesia.
1: Radio Italia anni 60, tutte le emozioni della musica.

0: tartufo, re dei funghi, è protagonista a Capizzi nel cuore dei Nebrodi.
1: Tre giorni di eventi dal 16 al 18 ottobre tra le vie del borgo per scoprire e gustare i piatti della tradizione locale a base di tartufo.
0: Escursioni, mostre, visite guidate, musica e tanta allegria vi aspettano nell'incantevole centro storico di Capizzi.
1: Non perdetevi il tartufo tra i sapori d'autunno il 16, 17 e 18 ottobre a Capizzi.
0: Per tutte le informazioni visitate le pagine social e il sito del comune.
2: Che cloud aspetti? Digitalizza ora il tuo business con Team System. Approfitta dei nuovi incentivi prima che finiscano i voucher e risparmia il 50%. Scopri come su teamsystem.com.
3: Che tu stia attraversando la città o il mondo, Travelight è al tuo fianco. Design intelligente, materiali resistenti e stile inconfondibile. Dal lavoro al weekend, i bagagli Travelight sono pensati per accompagnarti sempre. Ovunque ti porti la tua prossima meta, scegli Travelight. Vieni a scoprire la collezione da Griff Pelletteria, a Patti in Piazza Marconi.
4: Per la tua pubblicità, telefona allo 0941 91 11 59. Radio Italia anni 60. Le canzoni che si fanno ricordare.

Eccomi qua. Sono venuto a vedere lo strano effetto che fa la mia faccia e i vostri occhi. E quanta gente ci sta. E se stasera si alza una lira,

0: Radio Italia anni 60. L'informazione. Edizione regionale.
1: Un saluto e ben ritrovati con l'informazione su Radio Italia anni 60. Chiusa la maxi inchiesta sul cosiddetto caso Spadafora e sulle presunte infiltrazioni mafiose del comune. I sostituti della DDA di Messina, Piero Vinci e Francesco Massara, hanno notificato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari ai quattro indagati. Sul fronte amministrativo intanto si è già insediata la commissione d'accesso prefettizia per verificare eventuali condizionamenti all'interno dell'ente. Per quanto riguarda le misure cautelari, resta agli arresti domiciliari l'ex sindaco, il 70enne Lillo Pistone, principale indagato per voto di scambio in occasione delle amministrative del giugno 2024. Il tribunale del riesame ha confermato per lui l'accusa di voto di scambio, annullando però l'ipotesi di corruzione e accogliendo così parzialmente il ricorso dell'avvocato difensore Salvatore Silvestro. Non è un caso da archiviare, ne sono convinti i genitori di Francesco Guarna Calasuria Costa, il giovane di 27 anni che ha perso la vita la notte del 26 ottobre 2024 in un tragico incidente sul viale Gazzi all'altezza dello Stadio Celeste mentre tornava a casa a bordo del suo scooter. La famiglia, assistita dall'avvocato Nino Parisi, ha depositato un'opposizione alla richiesta di archiviazione avanzata dalla PM Giorgia Spiri. Secondo i legali della famiglia, nell'incidente ci sarebbe stata quantomeno l'interferenza di un'auto, elemento fondamentale per far piena luce sulla dinamica che vede al momento due persone indagate per omicidio stradale. E chiudiamo con la tragedia di Caronia Montagna. Un uomo di 89 anni, Francesco Scafidi, ha perso la vita in un incendio nella propria abitazione in via Calacta, nel centro storico del paese. Il rogo è divampato nella tarda mattinata di domenica all'ultimo piano della palazzina in cui l'anziano viveva da solo. A far scattare l'allarme sono stati i vicini, insospettiti dal fumo nero e dall'esplosione che ha mandato in frattumi le vetrate della cucina. Purtroppo per l'89enne non c'è stato nulla da fare. Questa era l'ultima notizia, vi ringrazio per l'attenzione, vi do appuntamento alle prossime edizioni con l'informazione, sempre qui su Radio Italia anni 60.
0: Radio Italia anni 60. L'informazione. Edizione regionale.
2: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
3: E da oggi anche il mobile.
2: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
4: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
5: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
4: La più buona perché mia.
0: Radio Italia anni 60. Ogni canzone è un ricordo, un'emozione.

0: Rimani sempre aggiornato con le previsioni meteo. Centrometeosicilia.it è il portale del Centro Meteorologico Siciliano, associazione scientifica nata dall'idea di un gruppo di amici, nonché studiosi e appassionati di meteorologia. Tramite studio e analisi delle condizioni meteo a livello regionale, il CMS fornisce previsioni giornaliere per tutta la Sicilia, approfondimenti e rubriche didattiche, anche di geologia e astronomia. Non aspettare, scopri che tempo farà su centrometeosicilia.it.
1: Per una pausa rilassante e per chi è irrimediabilmente goloso, Bar delle Poste. Il Bar delle Poste vi aspetta con tutte le sue specialità: la buonissima pasticceria assortita, i gelati ricchi e cremosi e le granite in tanti prelibati gusti. Per un break di vero relax in ogni momento della giornata, Bar delle Poste. Dal 1972 a Capo d'Orlando in via Roma 35. Info 0941 90 16 03.
2: Per la tua pubblicità telefona allo 0941 91 11 59. Radio Italia anni 60.
3: Le ragazze ci sorridono un po'.

0: alle 14:01.
1: MyNet, 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it. Radio Italia anni 60. Tutte le emozioni della musica.

assumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi. Il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi. Il coraggio in una frase che fa paura. Il rancore delle storie maturato nel silenzio. Il sorriso che sconvolge mesi di tormenti. La bellezza che stringo, io geloso del tuo

sorriso dei giganti, sulla tua bocca sta in un angolo ed è puro incanto, intanto scatto.

0: Grandi storie di emozioni e momenti toccanti. Non c'è modo di descriverle, ma ce n'è uno per renderle tangibili. Creare un ricordo attraverso le foto. Signorino Fotografi realizza servizi fotografici per cerimonie, matrimoni, battesimi ed eventi speciali. Uno staff professionale renderà i tuoi giorni più belli un ricordo unico. Viene utilizzata la tecnologia più innovativa per mostrare le emozioni di quei momenti da prospettive mai viste prima. Signorino Fotografi, a Capodorlando, via Piave numero 12 / A. Info 0941 91 14 20.
1: Provate ad immaginare cosa accadrebbe se chi vi parla lo facesse così. Senza troppi preamboli, quindi possiamo affermare che la comunicazione, perché sia efficace, deve essere chiara, diretta, incisiva. Eventi lo dice chiaro. Consulenza, realizzazioni e servizi in pubblicità. Chiaro? Eventi. Telefono 0941 91 31 02. La comunicazione in tutte le sue forme. Per la tua pubblicità telefona allo 0941 91 11 59. Radio Italia anni 60. Le canzoni che si fanno ricordare.

0: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
1: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Viper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su viper.it.
2: Radio Italia anni 60. Ogni canzone è un ricordo, un'emozione.

quell'espressione un po' così che abbiamo noi mentre guardiamo Genova, come ogni volta l'annusiamo, circospetti ci muoviamo, un po' randaggi ci sentiamo noi. Macaia, scimmia di luce, di follia.

0: Per una pausa rilassante e per chi è irrimediabilmente goloso, Bar delle Poste. Il Bar delle Poste vi aspetta con tutte le sue specialità: la buonissima pasticceria assortita, i gelati ricchi e cremosi e le granite in tanti prelibati gusti. Per un break di vero relax in ogni momento della giornata, Bar delle Poste. Dal 1972 a Capo d'Orlando in via Roma 35. Info 0941 90 16 03.
1: Che tu stia attraversando la città o il mondo, Travelite è al tuo fianco. Design intelligente, materiali resistenti e stile inconfondibile. Dal lavoro al weekend, i bagagli Travelite sono pensati per accompagnarti sempre. Ovunque ti porti la tua prossima meta, scegli Travelite. Vieni a scoprire la collezione da Griff Pelletteria, a Patti in Piazza Marconi.
2: Per la tua pubblicità telefona allo 0941 91 11 59. Radio Italia anni 60.

vorrei avere un po' di soldi nelle tasche per andarmene in America. Ma da dietro una finestra guardo fuori mentre è cominciato a piovere. Pomeriggi tristi e vuoti, scuri come delle vecchie gallerie. I miei giorni sono uguali a quei vagoni fermi nelle ferrovie. Questo maledetto inverno non si ferma sulle porte, gela l'anima, sto scaldando fra le mani.

0: Sono le 15 e 3 minuti.
1: Radio Italia anni 60. L'informazione.
2: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Papa Leone XIV è arrivato al Policlinico Gemelli di Roma, dove nel pomeriggio sarà operato per rimuovere un nodulo al polmone. Ad eseguire l'intervento l'equipe di chirurgia toracica guidata dal professor Stefano Margaritora. Il pontefice, accolto dai vertici della fondazione, è apparso sereno e sorridente, con lui anche il suo medico curante Luigi Carbone. Prevista una settimana circa di degenza, annullate tutte le udienze fino al 20 ottobre. L'aula della Camera, così come prima il Senato, ha dato il via libera alla risoluzione di maggioranza sullo scostamento di bilancio, 219 i voti a favore, 210 quelli contrari. A Montecitorio, ad illustrare le linee guida del governo, c'era il ministro dell'economia Giorgetti in un'aula semivuota. Saluto i molti deputati presenti, ha ironizzato il ministro, che poi ha aggiunto: non vogliono lavorare. Intanto il governo si appresta ad inviare a Bruxelles il documento programmatico di bilancio, ovvero lo schema della manovra. Sul fronte fiscale resta centrale l'allargamento dell'aliquota IRPEF al 33% fino a 60.000 euro. La maggioranza valuta anche una tassazione al 5% sugli aumenti salariali dei giovani, il calo al 5% della cedolare secca sugli affitti lunghi e l'innalzamento della flat tax per le partite IVA a 100.000 euro. La Corte d'Appello di Milano ha annullato la condanna nei confronti di Ilaria Salis nella causa con gli ex collaboratori. I giudici della sezione lavoro, accogliendo la richiesta degli avvocati, hanno dichiarato la nullità del provvedimento. In primo grado, l'europarlamentare di AVS era stata condannata in contumacia a pagare un risarcimento di 300.000 euro a due suoi ex assistenti per licenziamento senza giusta causa. La sua difesa ha sostenuto in aula la nullità della sentenza per una mancata notifica degli atti giudiziari che avrebbero precluso a Salis la possibilità di difendersi. Calcio, Inter Bruges e Villarreal Napoli aprono alle 21 la seconda giornata di Champions League. Nerazzurri e partenopei a caccia del riscatto dopo le sconfitte all'esordio. Intanto il Venezia, ultimo in Serie A a 0 punti, ha esonerato il tecnico Giovanni Stroppa. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Radio Italia anni 60 e Fabrizio De André nei teatri d'Italia. Una serata di forti emozioni. A 50 anni di distanza, Massimo Bubola, Gianni Belleno e Nico Di Palo portano sul palco i brani che hanno scritto e condiviso con Faber. La lunga strada, più che un concerto, un racconto in musica.
3: Quando il sole alza la testa.
0: Massimo Bubola e Off New Trolls insieme in autunno nei teatri di tante città. Prevendite abituali e su Ticket One.
4: Ciao a tutti gli amici di Radio Italia anni 60. Sono Gianni Belleno degli Off New Trolls e insieme a Massimo Bubola e Nico Di Palo vi aspettiamo in teatro per due ore di musica e vera poesia.
1: Radio Italia anni 60. Tutte le emozioni della musica.
5: C'erano sette fili di canapa, è una belle da uccidere, sotto il cielo di rame. C'erano sette medici a tavola,

0: Tutti gli avvenimenti del giorno nel passato li trovate su accaddeoggi.it. Le conquiste della scienza e della tecnologia. La storia e la cronaca da ricordare. La politica e le curiosità. I primati dello sport. Gli eventi di musica, cinema, teatro e televisione. I compleanni delle persone in vista di ieri e di oggi. Inizia la giornata con accaddeoggi.it, guardando al futuro con un occhio al passato. Accaddeoggi.it, dal 1999, il primo sito italiano dei fatti del giorno nella storia.
1: Io vorrei che quel giorno tutti ricordassero i colori, i profumi e l'eleganza della cerimonia.
2: Basta chiamare Amerfiori, un fiorista qualificato che offre servizi floreali per battesimi, comunioni, cresime, fidanzamenti, matrimoni, divorzi e funerali. Anche composizioni per balconi, terrazzi, ville, uffici, convegni e lavori di cura dei giardini. Tutto con consegna a domicilio.
1: Amerfiori, Capo d'Orlando, via dei Cipressi San Martino. Info 335 630 2730.
3: Provate ad immaginare cosa accadrebbe se chi vi parla lo facesse così. Senza troppi preamboli, quindi possiamo affermare che la comunicazione, perché sia efficace, deve essere chiara, diretta, incisiva. Eventi lo dice chiaro. Consulenza, realizzazioni e servizi in pubblicità. Chiaro? Eventi. Telefono 0941 91 31 02. La comunicazione in tutte le sue forme.
4: Rimani sempre aggiornato con le previsioni meteo. Centrometeosicilia.it è il portale del Centro Meteorologico Siciliano, associazione scientifica nata dall'idea di un gruppo di amici, nonché studiosi e appassionati di meteorologia. Tramite studio e analisi delle condizioni meteo a livello regionale, il CMS fornisce previsioni giornaliere per tutta la Sicilia, approfondimenti e rubriche didattiche, anche di geologia e astronomia. Non aspettare, scopri che tempo farà su centrometeosicilia.it.
3: Per la tua pubblicità telefona allo 0941 91 11 59. Radio Italia anni 60. Le canzoni che si fanno ricordare.

0: su Radio Italia anni 60, il meteo.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Italia anni 60 da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
2: Progressivo miglioramento del tempo in Sicilia nelle prossime ore, avremo infatti maggiori schiarite con solo qualche annuvolamento di passaggio. Clima piacevole con temperature massime fino ai 24-25 gradi, ventilazione che soffierà sostenuta con mari fino a mossi. Poi per quanto riguarda la giornata di domani, avremo ampie schiarite ovunque, temperature minime però frizzanti. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trevi Meteo.

0: come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
1: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
3: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
4: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
5: Radio Italia anni 60. Ogni canzone è un ricordo, un'emozione. For-

0: tartufo, re dei funghi, è protagonista a Capizzi nel cuore dei Nebrodi.
1: Tre giorni di eventi dal 16 al 18 ottobre tra le vie del borgo per scoprire e gustare i piatti della tradizione locale a base di tartufo.
0: Escursioni, mostre, visite guidate, musica e tanta allegria vi aspettano nell'incantevole centro storico di Capizzi.
1: Non perdetevi il tartufo tra i sapori d'autunno il 16, 17 e 18 ottobre a Capizzi.
0: Per tutte le informazioni visitate le pagine social e il sito del comune.
2: Hai voglia di rinnovare il tuo guardaroba? È il momento giusto! Mormino M Store è il negozio di moda per lui e per lei con linee casual, eleganti e da cerimonia. Da Mormino M Store trovi un'ampia scelta di capi di gusto per vestire ogni giorno con stile. Mormino M Store, la moda con la M maiuscola, a Capodorlando in via Piave 90.
3: Rimani sempre aggiornato con le previsioni meteo. Centrometeosicilia.it è il portale del Centro Meteorologico Siciliano, associazione scientifica nata dall'idea di un gruppo di amici, nonché studiosi e appassionati di meteorologia. Tramite studio e analisi delle condizioni meteo a livello regionale, il CMS fornisce previsioni giornaliere per tutta la Sicilia, approfondimenti e rubriche didattiche, anche di geologia e astronomia. Non aspettare, scopri che tempo farà su centrometeosicilia.it.
4: Per una pausa rilassante e per chi è irrimediabilmente goloso, Bar delle Poste. Il Bar delle Poste vi aspetta con tutte le sue specialità. La buonissima pasticceria assortita, i gelati ricchi e cremosi e le granite in tanti prelibati gusti. Per un break di vero relax in ogni momento della giornata, Bar delle Poste. Dal 1972 a Capo d'Orlando in via Roma 35. Info 0941 90 16 03.
5: Per la tua pubblicità telefona allo 0941 91 11 59. Radio Italia anni 60.

0: Sono le 16 e 3 minuti.
1: Radio Italia anni 60, l'informazione.
2: Bentrovati da Barbara Salandri. In programma nel pomeriggio al Policlinico Gemelli l'intervento per rimuovere un nodulo polmonare a Papa Leone XIV giunto nel nosocomio romano intorno alle 13. Ad eseguire l'intervento l'equipe di chirurgia toracica guidata dal professor Stefano Margaritora. Il pontefice, accolto dai vertici della fondazione, è apparso sereno e sorridente, con lui anche il suo medico curante Luigi Carbone. Rafforzate le misure di sicurezza, scattata anche la no-fly zone sull'intera struttura ospedaliera. Senato e Camera hanno approvato la relazione sullo scostamento di bilancio, autorizzando un margine di manovra da 29 miliardi di euro su difesa, transizione energetica e misure fiscali. Nel pomeriggio alla Camera il ministro dell'Economia Giorgetti, illustrando il quadro economico, ha avvertito sui nuvoloni all'orizzonte del contesto internazionale. Giorgetti ha anche espresso irritazione per un'aula semivuota. Non vogliono lavorare, ha detto. Nessun accordo tra Russia ed Ucraina. Il Cremlino conferma che i contatti per la tregua energetica annunciata dal presidente americano Trump sono ancora in corso. Intanto nella notte un attacco missilistico di Mosca su Kharkiv contro un edificio residenziale ha causato almeno 4 morti e una quindicina di feriti. Raid anche su Rivne nell'Ucraina nordorientale, dove un drone ha colpito una scuola. Sul fronte opposto centinaia di droni di Kiev hanno bersagliato la regione di Mosca e l'avvistamento di possibili droni nella zona di Norimberga ha causato questa mattina la chiusura dell'aeroporto tedesco. Lo scalo è stato riaperto solo qualche ora fa. Sale la tensione anche con la Bulgaria. 2 navi sono state colpite da droni a largo delle coste bulgare nel Mar Nero, in salvo 5 membri dell'equipaggio, mentre altri 11 risultano dispersi. Una delle 2 navi è affondata. A darne notizia il premier rumen Radev, dichiarando di voler convocare l'ambasciatrice russa in seguito ad attacchi definiti inaccettabili. Quasi 40 anni dopo, la Formula 1 torna in Africa, l'unico continente abitato che mancava nel calendario. A partire dal 2030, il Circus dei Motori sbarcherà in Ruanda. L'ultima gara in terra africana fu a Kyalami, in Sudafrica, nel 1993. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: MyNet. 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it. Radio Italia anni 60. Tutte le emozioni della musica. L'onda

0: tartufo, re dei funghi, è protagonista a Capizzi nel cuore dei Nebrodi.
1: Tre giorni di eventi dal 16 al 18 ottobre tra le vie del borgo per scoprire e gustare i piatti della tradizione locale a base di tartufo.
0: Escursioni, mostre, visite guidate, musica e tanta allegria vi aspettano nell'incantevole centro storico di Capizzi.
1: Non perdetevi il tartufo tra i sapori d'autunno il 16, 17 e 18 ottobre a Capizzi.
0: Per tutte le informazioni visitate le pagine social e il sito del comune.
2: Non sai come smaltire i rifiuti industriali o i veicoli fuori uso? Nessuna ansia, ci pensa Belvedere SRL. Ci occupiamo di ricambi e componenti auto, di impianti, attrezzature e materiali antincendio. Oltre ad autodemolizioni, smaltimento rifiuti speciali e revisione ai turbocompressori, Belvedere SRL è un centro di demolizione autorizzato con ricambi nuovi, accessori usati per autoveicoli, gas industriali e ricariche estintori. Belvedere SRL, a Capodorlando, Contrada Masseria 15. Info 0941 9572 03.
3: Che tu stia attraversando la città o il mondo, Travelight è al tuo fianco. Design intelligente, materiali resistenti e stile inconfondibile. Dal lavoro al weekend, i bagagli Travelight sono pensati per accompagnarti sempre. Ovunque ti porti la tua prossima meta, scegli Travelight. Vieni a scoprire la collezione da Griff Pelletteria, a Patti in Piazza Marconi.
4: Per la tua pubblicità telefona allo 0941 91 11 59. Radio Italia anni 60. Le canzoni che si fanno ricordare.
5: Il paese era molto giovane, i soldati a cavallo era la sua difesa. Il verde brillante della prateria dimostrava in maniera lampante l'esistenza di Dio. Del Dio che progetta la frontiera e costruisce la ferrovia. A quel tempo io ero un ragazzo che giocava a ramino, fischiava alle donne. Credulone e romantico, con due baffi da uomo,

diventando quasi come Gesù. Avevo pochi anni e 20 anni sembrano pochi,

0: Radio Italia anni 60. L'informazione. Edizione regionale.
1: Un saluto e ben ritrovati con l'informazione su Radio Italia anni 60. Chiusa la maxi inchiesta sul cosiddetto caso Spadora e sulle presunte infiltrazioni mafiose del comune. I sostituti della DDA di Messina, Piero Vinci e Francesco Massara, hanno notificato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari ai 4 indagati. Sul fronte amministrativo intanto si è già insediata la commissione d'accesso prefettizia per verificare eventuali condizionamenti all'interno dell'ente. Per quanto riguarda le misure cautelari, resta agli arresti domiciliari l'ex sindaco, il 70enne Lillo Pistone, principale indagato per voto di scambio in occasione delle amministrative del giugno 2024. Il tribunale del riesame ha confermato per lui l'accusa di voto di scambio, annullando però l'ipotesi di corruzione e accogliendo così parzialmente il ricorso dell'avvocato difensore Salvatore Silvestro. Non è un caso da archiviare, ne sono convinti i genitori di Francesco Guarna Calasuria Costa, il giovane di 27 anni che ha perso la vita la notte del 26 ottobre 2024 in un tragico incidente sul viale Gazzi all'altezza dello Stadio Celeste mentre tornava a casa a bordo del suo scooter. La famiglia, assistita dall'avvocato Nino Parisi, ha depositato un'opposizione alla richiesta di archiviazione avanzata dalla PM Giorgia Spiri. Secondo i legali della famiglia, nell'incidente ci sarebbe stata quantomeno l'interferenza di un'auto, elemento fondamentale per far piena luce sulla dinamica che vede al momento due persone indagate per omicidio stradale. E chiudiamo con la tragedia di Caronia Montagna. Un uomo di 89 anni, Francesco Scafidi, ha perso la vita in un incendio nella propria abitazione in via Calacta, nel centro storico del paese. Il rogo è divampato nella tarda mattinata di domenica all'ultimo piano della palazzina in cui l'anziano viveva da solo. A far scattare l'allarme sono stati i vicini, insospettiti dal fumo nero e dall'esplosione che ha mandato in frattumi le vetrate della cucina. Purtroppo per l'89enne non c'è stato nulla da fare. Questa era l'ultima notizia, vi ringrazio per l'attenzione, vi do appuntamento alle prossime edizioni con l'informazione, sempre qui su Radio Italia anni 60.
0: Radio Italia anni 60, l'informazione, edizione regionale.
2: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
4: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
5: Curare che meglio è prevenire?
6: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
7: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Bipper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
8: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su bipper.it.
9: Tutto chiaro tatticamente, ragazzi? Ripassiamo. Luca, tu resti più arretrato. Mario, prendi il centro. Andrea, tu mi vai a destra mentre Giorgio va a sinistra e tu, Fabio, stai davanti. Ci siamo tutti? Perfetto! Si parte!
10: Il multispazio perfetto per la tua famiglia, anche quella del giovedì, è Nissan Townstar. Con 5 anni di garanzia, fino a 7 posti e connettività all'avanguardia. Benzina o anche 100% elettrico. Tuo da 21.900 euro con permuta o rottamazione. Info su nissan.it.
11: Radio Italia anni 60. Ogni canzone è un ricordo, un'emozione.

0: Che cloud aspetti? Digitalizza ora il tuo business con Team System. Approfitta dei nuovi incentivi prima che finiscano i voucher e risparmia il 50%. Scopri come su teamsystem.com.
1: Grandi storie di emozioni e momenti toccanti. Non c'è modo di descriverle, ma ce n'è uno per renderle tangibili. Creare un ricordo attraverso le foto. Signorino Fotografi realizza servizi fotografici per cerimonie, matrimoni, battesimi ed eventi speciali. Uno staff professionale renderà i tuoi giorni più belli un ricordo unico. Viene utilizzata la tecnologia più innovativa per mostrare le emozioni di quei momenti da prospettive mai viste prima. Signorino Fotografi, a Capodorlando, via Piave numero 12/A. Info 0941 91 14 20.
2: Hai voglia di rinnovare il tuo guardaroba? È il momento giusto! Mormino M Store è il negozio di moda per lui e per lei con linee casual, eleganti e da cerimonia. Da Mormino M Store trovi un'ampia scelta di capi di gusto per vestire ogni giorno con stile. Mormino M Store, la moda con la M maiuscola, a Capodorlando in via Piave 90.
3: Rimani sempre aggiornato con le previsioni meteo. Centrometeosicilia.it è il portale del Centro Meteorologico Siciliano, associazione scientifica nata dall'idea di un gruppo di amici, nonché studiosi e appassionati di meteorologia. Tramite studio e analisi delle condizioni meteo a livello regionale, il CMS fornisce previsioni giornaliere per tutta la Sicilia, approfondimenti e rubriche didattiche, anche di geologia e astronomia. Non aspettare, scopri che tempo farà su centrometeosicilia.it.
4: Per la tua pubblicità telefona allo 0941 91 11 59. Radio Italia anni 60.
5: Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi. Lungo le sponde del mio torrente voglio che scendano i luci argentati, non più i cadaveri dei soldati portati in braccio dalla corrente. Così dicevi ed era d'inverno, e come gli altri verso l'inferno te ne vai triste come chi deve, il vento ti sputa in faccia la neve. Fermati Piero, fermati adesso, lascia che il vento ti passi un po' addosso, dei morti in battaglia ti porti la voce, chi diede la vita e ben cambia una croce. Ma tu non lo udisti e il tempo passava, con le stagioni a passo di Giava, ed arrivasti a varcar la frontiera in un bel giorno di primavera. E mentre marciavi con l'anima in spalle, vedesti un uomo in fondo alla valle che aveva il tuo stesso identico umore, ma la divisa di un altro colore. Sparagli Piero, sparagli ora, e dopo un colpo sparagli ancora, fino a che tu non lo vedrai esangue cadere in terra a coprire il suo sangue. E se gli sparo in fronte o nel cuore, soltanto il tempo avrà per morire, ma il tempo a me resterà per vedere, vedere gli occhi di un uomo che muore. E mentre gli usi questa premura, quello si volta, ti vede, ha paura, ed imbracciata l'artiglieria non ti ricambia la cortesia. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato a chieder perdono per ogni peccato. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che la tua vita finiva quel giorno e non ci sarebbe stato ritorno. Ninetta mia, crepare di maggio, ci vuole tanto, troppo coraggio. Ninetta bella, dritto all'inferno, avrei preferito andarci d'inverno. E mentre il grano ti stava a sentire, dentro alle mani stringevi il fucile, dentro alla bocca stringevi parole, troppo gelate per sciogliersi al sole. Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi.

Io ti penso come se ci fosse dentro il mio silenzio la tua voce calda. Io ti penso come se dal vento

0: Sono le 17.
1: Radio Italia anni 60. L'informazione.
2: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Messo da parte il campionato, scocca l'ora della coppa più bella, la Champions League, che mette in copertina la seconda giornata della regular season. In chiave Italia, ore 21, tocca Inter e Napoli. Entrambe battute all'esordio, opposte a San Siro al Bruges dell'ex Sommer, in casa Villarreal. Il servizio di Maurizio Pizzoferrato.
3: Sconfitte nella prima giornata del maxi girone di Champions League rispettivamente da Real Madrid e Arsenal, Inter e Napoli questa sera sono chiamate a riscatto per non perdere ulteriore terreno. A San Siro, ore 21, i nerazzurri ospitano i belgi del Bruges, anche loro con 0 punti, stessi colori sociali, e che in porta presentano il grande ex Jan Sommer. Rispetto alla gara dominata con il Parma, Christian Kiwu annuncia cambi, possibile dal primo minuto una maglia per Aleksandar Stankovic, figlio d'arte consacratosi proprio nelle Bruges. Davanti torna la Tula. Intanto Kiwu commenta così le parole del presidente Marotta, che ha ammesso di avere la Champions come grande obiettivo.
4: Parlare di sogni non vuol dire che si parla di vincere. Parlare di sogni vuol dire che si parla di una certa responsabilità nel capire lo status di una società che ti costringe ad importi dei grandi obiettivi.
3: A San Siro dirigerà il norvegese Saggi. Sempre alle 21 il Napoli, trascinato da De Bruyne, reciterà invece in Spagna nella tana del Villarreal. Dopo lo spezzone disputato con il Frosinone, ieri in conferenza stampa Max Allegri ha risposto così a chi gli chiedeva se McTominay, ormai definitivamente guarito dal problema al cuore, possa essere titolare.
5: McTominay sta decisamente meglio, credo di sì.
3: Villarreal Napoli sarà arbitrata dal tedesco Siebert.
2: E cresce l'attesa per Roma-Real Madrid di domani, in particolare per il ritorno di José Mourinho, che regalò ai giallorossi il trionfo in Conference League. Il Como, unica italiana vittoriosa al debutto, è atteso sempre domani a Rotterdam dal Feyenoord. La nazionale femminile di calcio insegue il passo per i mondiali. Alle 18:15 a Firenze, nel ritorno del primo turno dei playoff, le azzurre ospitano la Bielorussia, battuta 2-0 all'andata. Chi passa sfiderà in finale la vincente di Serbia-Finlandia. E c'è il Real anche nel basket di Eurolega, ore 20:30 stasera al Forum contro l'Olimpia Milano, in Eurocup Trento, BC Roma, in Champions Varese. È ufficiale, dopo quasi 40 anni la Formula 1 torna in Africa, l'unico continente abitato che mancava nel calendario. Si correrà a partire dal 2030 in Ruanda. L'ultima gara africana fu a Kyalami in Sudafrica nel 93. Ed è tutto, buona serata.
0: Radio Italia anni 60 e Fabrizio De André nei teatri d'Italia. Una serata di forti emozioni. A 50 anni di distanza, Massimo Bubola, Gianni Belleno e Nico Di Palo portano sul palco i brani che hanno scritto e condiviso con Faber. La lunga strada, più che un concerto, un racconto in musica.
6: Quando il sole alzò la testa.
0: Massimo Bubola e Of New Trolls insieme in autunno nei teatri di tante città. Prevendite abituali e su Ticket One.
7: Ciao a tutti gli amici di Radio Italia anni 60. Sono Gianni Belleno degli Of New Trolls e insieme a Massimo Bubola e Nico Di Palo vi aspettiamo in teatro per 2 ore di musica e vera poesia.
1: Radio Italia anni 60. Tutte le emozioni della musica.

0: Tutti gli avvenimenti del giorno nel passato li trovate su accaddeoggi.it. Le conquiste della scienza e della tecnologia. La storia e la cronaca da ricordare. La politica e le curiosità. I primati dello sport. Gli eventi di musica, cinema, teatro e televisione. I compleanni delle persone in vista di ieri e di oggi. Inizia la giornata con accaddeoggi.it, guardando al futuro con un occhio al passato. Accaddeoggi.it, dal 1999, il primo sito italiano dei fatti del giorno nella storia.
1: Che cloud aspetti? Digitalizza ora il tuo business con Team System. Approfitta dei nuovi incentivi prima che finiscano i voucher e risparmia il 50%. Scopri come su teamsystem.com.
2: Che tu stia attraversando la città o il mondo, Travelite è al tuo fianco. Design intelligente, materiali resistenti e stile inconfondibile. Dal lavoro al weekend, i bagagli Travelite sono pensati per accompagnarti sempre. Ovunque ti porti la tua prossima meta, scegli Travelite. Vieni a scoprire la collezione da Griff Pelletteria, a Patti in Piazza Marconi.
3: Io vorrei che quel giorno tutti ricordassero i colori, i profumi e l'eleganza della cerimonia.
4: Basta chiamare Amer Fiori, un fiorista qualificato che offre servizi floreali per battesimi, comunioni, cresime, fidanzamenti, matrimoni, divorzi e funerali. Anche composizioni per balconi, terrazzi, ville, uffici, convegni e lavori di cura dei giardini. Tutto con consegna a domicilio.
3: Amer Fiori, Capo d'Orlando, via dei Cipressi San Martino. Info 335 630 27 30.
5: Per la tua pubblicità telefona allo 0941 91 11 59. Radio Italia anni 60. Le canzoni che si fanno ricordare.

e l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e i pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte, la malattia.

0: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
1: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
2: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
1: La più buona, perché mia.
3: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
4: E da oggi anche il mobile.
3: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
5: Mi toccare la luna ancora stasera.
6: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
7: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
8: Radio Italia anni 60. Ogni canzone è un ricordo, un'emozione.

0: tartufo, re dei funghi, è protagonista a Capizzi nel cuore dei Nebrodi.
1: Tre giorni di eventi dal 16 al 18 ottobre tra le vie del borgo per scoprire e gustare i piatti della tradizione locale a base di tartufo.
0: Escursioni, mostre, visite guidate, musica e tanta allegria vi aspettano nell'incantevole centro storico di Capizzi.
1: Non perdetevi il tartufo tra i sapori d'autunno il 16, 17 e 18 ottobre a Capizzi.
0: Per tutte le informazioni visitate le pagine social e il sito del comune.
2: Hai voglia di rinnovare il tuo guardaroba? È il momento giusto. Mormino M Store è il negozio di moda per lui e per lei con linee casual, eleganti e da cerimonia. Da Mormino M Store trovi un'ampia scelta di capi di gusto per vestire ogni giorno con stile. Mormino M Store, la moda con la M maiuscola, a Capodorlando in via Piave 90.
3: Rimani sempre aggiornato con le previsioni meteo. Centrometeosicilia.it è il portale del Centro Meteorologico Siciliano, associazione scientifica nata dall'idea di un gruppo di amici, nonché studiosi e appassionati di meteorologia. Tramite studio e analisi delle condizioni meteo a livello regionale, il CMS fornisce previsioni giornaliere per tutta la Sicilia, approfondimenti e rubriche didattiche, anche di geologia e astronomia. Non aspettare, scopri che tempo farà su centrometeosicilia.it.
4: Che tu stia attraversando la città o il mondo, Travelite è al tuo fianco. Design intelligente, materiali resistenti e stile inconfondibile. Dal lavoro al weekend, i bagagli Travelite sono pensati per accompagnarti sempre. Ovunque ti porti la tua prossima meta, scegli Travelite. Vieni a scoprire la collezione da Griff Pelletteria, a Patti in Piazza Marconi.
5: Per la tua pubblicità telefona allo 0941 91 11 59. Radio Italia anni 60.

0: Sono le 18.
1: Radio Italia anni 60. L'informazione.
2: Una buona serata da Barbara Salandri. Al Policlinico Gemelli l'intervento per rimuovere un nodulo polmonare a Papa Leone XIV giunto nel nosocomio romano intorno alle 13. Ad eseguire l'intervento l'equipe di chirurgia toracica guidata dal professor Stefano Margaritora. Il pontefice, accolto dai vertici della fondazione, è apparso sereno e sorridente. Rafforzate le misure di sicurezza, scattata anche la no-fly zone sull'intera struttura ospedaliera. Prevista una settimana circa di degenza post-operatoria, annullate tutte le udienze di Prevost fino al 20 ottobre. Via libera di Senato e Camera la relazione sullo scostamento di bilancio, autorizzando un margine di manovra da 29 miliardi di euro su difesa, transizione energetica e misure fiscali. Nel passaggio alla Camera il ministro dell'Economia Giorgetti, illustrando il quadro economico, ha avvertito sui nuvoloni all'orizzonte del contesto internazionale. Programmare soprattutto a 3 anni in situazioni di grandi turbolenze è assai complicato, ha rimarcato il titolare delle finanze, confermando la rotta del consolidamento dei conti. Esplosioni sono state segnalate nella capitale dello Yemen, Sana'a, da settembre 2014 in mano agli Houthi, lo riferisce Al Jazeera. Colpito un impianto petrolifero. L'attacco, riferisce la compagnia che gestisce il sito, non ha avuto alcuna ripercussione sulle scorte né sull'approvvigionamento. Nelle scorse ore i ribelli filo-iraniani avevano lanciato un monito all'Arabia Saudita. Qualsiasi attacco contro Sana'a riceverà una risposta dura e dolorosa contro Riyadh. Studenti di nuovo in piazza in Francia per l'atto quinto delle proteste iniziate a fine settembre. Gli universitari sfilano accanto ai liceali nei vari cortei in tutto il paese, il più grande è a Parigi. I manifestanti, diretti verso Matignon, la sede del primo ministro, chiedono di essere ascoltati dal governo. Finora denunciano di aver ottenuto solo briciole. In particolare, gli studenti dei licei lamentano l'assenza di insegnanti, edifici fatiscenti e chiedono migliori condizioni per lo studio. Alle proteste oggi si è unita anche Greta Thunberg. L'attivista svedese di 23 anni si è presentata davanti ad un liceo dove una ventina di avvocati hanno formato una catena umana per proteggere gli studenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
4: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
6: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
7: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Radio Italia anni 60. Tutte le emozioni della musica.

0: tartufo, re dei funghi, è protagonista a Capizzi nel cuore dei Nebrodi.
1: Tre giorni di eventi dal 16 al 18 ottobre tra le vie del borgo per scoprire e gustare i piatti della tradizione locale a base di tartufo.
0: Escursioni, mostre, visite guidate, musica e tanta allegria vi aspettano nell'incantevole centro storico di Capizzi.
1: Non perdetevi il tartufo tra i sapori d'autunno il 16, 17 e 18 ottobre a Capizzi.
0: Per tutte le informazioni visitate le pagine social e il sito del comune.
2: Hai voglia di rinnovare il tuo guardaroba? È il momento giusto! Mormino M Store è il negozio di moda per lui e per lei con linee casual, eleganti e da cerimonia. Da Mormino M Store trovi un'ampia scelta di capi di gusto per vestire ogni giorno con stile. Mormino M Store, la moda con la M maiuscola, a Capodorlando in via Piave 90.
3: Per una pausa rilassante e per chi è irrimediabilmente goloso, Bar delle Poste. Il Bar delle Poste vi aspetta con tutte le sue specialità: la buonissima pasticceria assortita, i gelati ricchi e cremosi e le granite in tanti prelibati gusti. Per un break di vero relax in ogni momento della giornata, Bar delle Poste, dal 1972 a Capodorlando in via Roma 35. Info 0941 90 16 03.
4: Per la tua pubblicità telefona allo 0941 91 11 59. Radio Italia anni 60. Le canzoni che si fanno ricordare.

0: Su Radio Italia anni 60, il meteo.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Italia anni 60 da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
2: Progressivo miglioramento del tempo in Sicilia nelle prossime ore. Avremo infatti maggiori schiarite con solo qualche annuvolamento di passaggio. Clima piacevole con temperature massime fino ai 24-25 gradi. Ventilazione che soffierà sostenuta con mari fino a mossi. Poi per quanto riguarda la giornata di domani, avremo ampie schiarite ovunque, temperature minime però frizzanti. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trevi Meteo.
3: Ecco, la musica è finita.

0: curare che meglio è prevenire?
1: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
2: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica, acquista su Amazon.
3: Questa è la storia di come dalla piadineria è nata una piadina ripiena d'amore. Una storia che inizia nella cucina di mia nonna, tra polpette di manzo, zucca, asiago di OP, crema di patate arrosto e salsa boscaiola. I sapori che mi riportano ogni volta a casa. E quando mi hanno chiesto di racchiuderli in una piadina, il finale era già scritto. La regina polpetta.
4: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
3: La più buona, perché mia.
5: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
6: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Beeper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
7: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su beeper.it.
8: Radio Italia anni 60. Ogni canzone è un ricordo, un'emozione.

0: Provate ad immaginare cosa accadrebbe se chi vi parla lo facesse così, senza troppi preamboli. Quindi possiamo affermare che la comunicazione, perché sia efficace, deve essere chiara, diretta, incisiva. Eventi lo dice chiaro. Consulenza, realizzazioni e servizi in pubblicità. Chiaro? Eventi. Telefono 0941 91 31 02. La comunicazione in tutte le sue forme.
1: Che tu stia attraversando la città o il mondo, Travelite è al tuo fianco. Design intelligente, materiali resistenti e stile inconfondibile. Dal lavoro al weekend, i bagagli Travelite sono pensati per accompagnarti sempre. Ovunque ti porti la tua prossima meta, scegli Travelite. Vieni a scoprire la collezione da Griff Pelletteria, a Patti in Piazza Marconi.
0: Per la tua pubblicità telefona allo 0941 91 11 59. Radio Italia anni 60.

0: le 19 e un minuto.
1: Radio Italia anni 60, l'informazione.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Al Policlinico Gemelli di Roma l'intervento per rimuovere un nodulo polmonare a Papa Leone XIV giunto nel nosocomio romano intorno alle 13. Ad eseguire l'intervento l'equipe di chirurgia toracica guidata dal professor Stefano Margaritora. Prevista una settimana circa di degenza post-operatoria, annullate tutte le udienze di Prevost fino al 20 ottobre. Rafforzate intanto le misure di sicurezza, scattata anche la no-fly zone sull'intera struttura ospedaliera. Gli Stati Uniti non hanno smesso di condividere informazioni di intelligence con l'Ucraina, ma vogliamo che la guerra finisca, lo ha detto Donald Trump incontrando i giornalisti prima di partire per l'Alaska.
3: L'economia.
2: Via libera oggi di Camera e Senato la risoluzione di maggioranza sul documento programmatico di finanza pubblica, disco verde anche allo scostamento di bilancio, autorizzando un margine di manovra da 29 miliardi di euro su difesa, transizione energetica e misure fiscali. Nel passaggio alla Camera il ministro dell'economia Giorgetti, illustrando il quadro economico, ha parlato di nuvoloni all'orizzonte. Programmare soprattutto a 3 anni in situazione di grande turbolenza è assai complicato, ha rimarcato il titolare delle finanze, confermando la rotta dei consolidamenti dei conti. La maggioranza intanto lavora sulle singole misure da inserire nella prossima manovra, tra queste l'ampliamento della seconda aliquota IRPEF al 33% fino a 60.000 euro di reddito, la flat tax per i giovani con tassazione al 5% sugli aumenti salariali, il taglio della cedolare secca al 5% per gli affitti a lungo termine e la possibile estensione del regime forfettario fino a 100.000 euro per le partite IVA. Il Fondo Monetario Internazionale promuove l'Italia nel World Economic Outlook presentato a Bangkok, riviste al rialzo le stime sulla crescita. L'istituto ha portato le previsioni sul PIL del 2026 allo 0,8% dallo 0,5 di luglio. Per il 2027 la stima guadagna un decimale, attestandosi allo 0,6%. Quanto all'inflazione, il nostro paese dovrebbe chiudere l'anno con un tasso del 3,3% sopra la media dell'eurozona, pari a 3,1%. L'attività economica globale si dimostra ancora una volta resiliente, ma i margini di aggiustamento non sono illimitati e i rischi sono orientati al ribasso. Il quadro fornito dall'FMI, che segnala un rallentamento della crescita globale nel 2026 al 3,1% dal 3,5% precedente, preventivando una ripresa nel 2027 al 3,4%. Si prevede inoltre un forte rialzo dell'inflazione, raggiungendo il 4,7% quest'anno per poi scendere al 4,1% nel 2027. Mobilitazione ad oltranza, giorno e notte degli operai dell'ex Ilva di Taranto dopo lo sciopero di 24 ore proclamate e altre 48 ore di stop in tutti i siti del gruppo. Blocchi su 2 statali. La richiesta è una nuova convocazione del tavolo di confronto con il governo, che oggi in CDM dovrebbe varare un decreto con misure per l'indotto, cassa integrazione in deroga e per i dipendenti diretti, prosecuzione dell'integrazione economica alla cassa straordinaria. Le borse europee hanno concluso la giornata sostanzialmente piatta. Milano ha terminato la seduta a più 0,04%, il petrolio è leggero calo, col Brent sotto i 106 dollari al barile, rendimenti dei titoli di Stato in generale discesa. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Radio Italia anni 60, tutte le emozioni della musica.

0: Tutti gli avvenimenti del giorno nel passato li trovate su accaddeoggi.it. Le conquiste della scienza e della tecnologia. La storia e la cronaca da ricordare. La politica e le curiosità. I primati dello sport. Gli eventi di musica, cinema, teatro e televisione. I compleanni delle persone in vista di ieri e di oggi. Inizia la giornata con accaddeoggi.it, guardando al futuro con un occhio al passato. Accaddeoggi.it, dal 1999, il primo sito italiano dei fatti del giorno nella storia.
1: Che cloud aspetti? Digitalizza ora il tuo business con Team System. Approfitta dei nuovi incentivi prima che finiscano i voucher e risparmia il 50%. Scopri come su teamsystem.com.
2: Che tu stia attraversando la città o il mondo, Travelite è al tuo fianco. Design intelligente, materiali resistenti e stile inconfondibile. Dal lavoro al weekend, i bagagli Travelite sono pensati per accompagnarti sempre. Ovunque ti porti la tua prossima meta, scegli Travelite. Vieni a scoprire la collezione da Griff Pelletteria, a Patti in Piazza Marconi.
3: Rimani sempre aggiornato con le previsioni meteo. Centrometeosicilia.it è il portale del Centro Meteorologico Siciliano, associazione scientifica nata dall'idea di un gruppo di amici, nonché studiosi e appassionati di meteorologia. Tramite studio e analisi delle condizioni meteo a livello regionale, il CMS fornisce previsioni giornaliere per tutta la Sicilia, approfondimenti e rubriche didattiche, anche di geologia e astronomia. Non aspettare, scopri che tempo farà su centrometeosicilia.it.
4: Per la tua pubblicità telefona allo 0941 91 11 59. Radio Italia anni 60. Le canzoni che si fanno ricordare.

0: Radio Italia anni 60. L'informazione. Edizione regionale.
1: Un saluto e ben ritrovati con l'informazione su Radio Italia anni 60. A Catania un grave atto vandalico nella Rione Librino. Un autobus della MTS in transito lungo Viale Moncada è stato colpito da un oggetto pesante lanciato da un cavalcavia sovrastante. L'impatto ha sfondato la botola del tetto, ferendo leggermente una giovane passeggera a bordo. L'azienda di trasporti ha espresso forte sdegno, sottolineando come l'episodio avrebbe potuto avere conseguenze più drammatiche. A Marsala, l'indomani del devastante tornado di venerdì mattina, resta alta l'attenzione sulla scuola Alcide De Gasperi del plesso di Torrenove. I danni della struttura in cemento armato sono ingenti e le prime stime per la ristrutturazione parlano di circa 5 milioni di euro, una cifra destinata con tutta probabilità a salire. La gravità delle lesioni richiede infatti verifiche tecniche per approfondire ancora di più l'inizio dei lavori. Chiudiamo con una notizia che arriva da Termini Imerese. La polizia e i carabinieri hanno arrestato una coppia di trasfertisti, una coppia di ladri, un uomo di 45 e la sua donna di 65, entrambi residenti nel catanese. I due, specializzati in colpi ai danni di gioiellerie della zona, uscite indisturbate dopo i furti, sono stati incastrati stavolta dalla pronta segnalazione del titolare di un negozio, che ha notato i loro movimenti sospetti all'interno del locale. Dalla denuncia all'arresto, e adesso si indaga per capire se ci sono altri complici all'interno della banda. Questa era l'ultima notizia, io vi ringrazio per l'attenzione, vi do appuntamento alle prossime edizioni con l'informazione sempre qui su Radio Italia anni 60.
0: Radio Italia anni 60. L'informazione. Edizione regionale.
2: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
3: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
5: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
6: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online B per piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
7: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su Beeper.it.
8: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
9: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
10: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
0: Radio Italia anni 60. Ogni canzone è un ricordo, un'emozione.
11: Sono innamorato di una stronza, ci vuole una pazienza. Io però ne sono rimasto senza, era molto meglio pure una credenza. Un fritto di paranza, paranza.

0: tartufo, re dei funghi, è protagonista a Capizzi nel cuore dei Nebrodi.
1: Tre giorni di eventi dal 16 al 18 ottobre tra le vie del borgo per scoprire e gustare i piatti della tradizione locale a base di tartufo.
0: Escursioni, mostre, visite guidate, musica e tanta allegria vi aspettano nell'incantevole centro storico di Capizzi.
1: Non perdetevi il tartufo tra i sapori d'autunno il 16, 17 e 18 ottobre a Capizzi.
0: Per tutte le informazioni visitate le pagine social e il sito del comune.
2: Per una pausa rilassante e per chi è irrimediabilmente goloso, Bar delle Poste. Il Bar delle Poste vi aspetta con tutte le sue specialità. La buonissima pasticceria assortita, i gelati ricchi e cremosi e le granite in tanti prelibati gusti. Per un break di vero relax in ogni momento della giornata, Bar delle Poste. Dal 1972 a Capo d'Orlando in via Roma 35. Info 0941 90 16 03.
3: Grandi storie di emozioni e momenti toccanti. Non c'è modo di descriverle, ma ce n'è uno per renderle tangibili. Creare un ricordo attraverso le foto. Signorino Fotografi realizza servizi fotografici per cerimonie, matrimoni, battesimi ed eventi speciali. Uno staff professionale renderà i tuoi giorni più belli un ricordo unico. Viene utilizzata la tecnologia più innovativa per mostrare le emozioni di quei momenti da prospettive mai viste prima. Signorino Fotografi a Capo d'Orlando, via Piave numero 12 barra A. Info 0941 91 14 20.
4: Per la tua pubblicità telefona allo 0941 91 11 59. Radio Italia anni 60.

e con quel viso stanco e la vestaglia un po' macchiata, coi tuoi decisi no e con quell'aria sempre indignata, la femminilità lasciata là sotto il lenzuolo, mi fai venire la voglia di restare.

con il veleno che mi hai sempre gettato addosso. La voglia che io avevo di ricominciare nemmeno è nata.

Gli artisti falliti sono fuori dal gioco. Non ci sono mai stati o ci sono stati per poco. E ora parlano molto, quasi a chiedere scusa di aver perso la chiave di una porta ormai chiusa, di un'es-

0: 20 e 2 minuti.
1: Radio Italia anni 60, l'informazione.
2: Una buona serata da Barbara Salandri. Al Policlinico Gemelli l'intervento per rimuovere un nodulo polmonare a Papa Leone XIV giunto nel nosocomio romano intorno alle 13. Ad eseguire l'intervento l'equipe di chirurgia toracica guidata dal professor Stefano Margaritora. Prevista circa una settimana di degenza post-operatoria, annullate tutte le udienze di Prevost fino al 20 ottobre. Fedeli in preghiera, messaggi di auguri e vicinanza da tutto il mondo. Via libera di Camera e Senato alla risoluzione di maggioranza sul documento programmatico di finanza pubblica, disco verde inoltre allo scostamento di bilancio da quasi 30 miliardi di euro nel biennio. Nuvoloni all'orizzonte, ma proseguiamo sulla strada del consolidamento dei conti, ha affermato in aula il ministro Giorgetti. Il servizio è di Nicola De Muro.
3: Senato e Camera hanno approvato la relazione sullo scostamento di bilancio, autorizzando un margine di manovra da 29 miliardi di euro da destinare a difesa, transizione energetica e misure fiscali. Ora sulla definizione delle singole misure al lavoro il governo, che punta al taglio IRPEF, allargando la seconda aliquota IRPEF al 33% dagli attuali 50.000 euro di reddito a 60.000 euro. E poi vuole estendere la flat tax per le partite IVA da 85.000 a 100.000 euro. Ma ci sono dei ma, spiega il ministro dell'economia Giorgetti intervenendo alla Camera.
4: Questa rotta riteniamo di doverla confermare esattamente in un momento come questo, in cui si annunciano nuvoloni all'orizzonte.
3: Giorgetti ha anche espresso irritazione per un'aula semivuota. Non vogliono lavorare, ha detto riferendosi ai deputati. Tra le altre misure su cui maggioranza e governo si confrontano, anche la flat tax per i giovani con tassazione al 5% sugli aumenti salariali e il taglio della cedolare secca al 5% per gli affitti a lungo termine.
2: Il giallo di Pietracatella si è conclusa dopo circa 5 ore la prima delle 4 perquisizioni informatiche all'Istituto Agrario di Riccia alla ricerca di tracce digitali legate alla ricina con cui sono state uccise lo scorso dicembre Antonella Di Ielsi e la figlia quindicenne Sara Di Vita. Non sono stati sequestrati i computer della scuola, acquisito invece il contenuto del server centralizzato che gestisce le connessioni. Sarà l'analisi a stabilire se dalla rete siano partite ricerche sulla ricina e sui veleni. Calcio in chiusura, archiviato le sconfitte rimediate contro Arsenal e Real nella seconda notte di Champions League, obiettivo vincere per Napoli e Inter che giocano entrambe alle 21. I partenopei sono di scena in casa Villarreal, mentre a San Siro i campioni d'Italia ospitano il Bruges, in cui milita l'ex portiere nerazzurro Jan Sommer. Ascoltiamolo al microfono di Maurizio Pizzoferrato.
5: Non entrerai solo in uno stadio dove hai vinto, tu domani entrerai in uno stadio che ti acclamerà, perché conosco i tifosi dell'Inter e domani la curva sarà molto carina con te. Che rapporto hai avuto con i tifosi dell'Inter?
6: Veramente un bel rapporto, sempre. Abbiamo avuto tantissimi belli momenti insieme con dei tifosi. Quando siamo usciti del stadio, quando abbiamo festeggiato i titoli a Milano con tutti i tifosi dell'Inter, la città pieno e sempre anche il stadio, un'ambienza incredibile. Sono felice di essere qui ancora una volta, però sono giocato per l'altra parte e questo è interessante anche per me, di giocare contro giocatori che io conosco molto bene.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Radio Italia anni 60 e Fabrizio De André nei teatri d'Italia, una serata di forti emozioni. A 50 anni di distanza, Massimo Bubola, Gianni Belleno e Nico Di Palo portano sul palco i brani che hanno scritto e condiviso con Faber. La lunga strada, più che un concerto, un racconto in musica.
7: Quando il sole alza la testa.
0: Massimo Bubola e Off New Trolls insieme in autunno nei teatri di tante città. Prevendite abituali e su Ticket One.
8: Ciao a tutti gli amici di Radio Italia anni 60, sono Gianni Belleno degli Off New Trolls e insieme a Massimo Bubola e Nico Di Palo vi aspettiamo in teatro per 2 ore di musica e vera poesia.
9: MyNet, 30.000 chilometri di vera fibra ottica dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it. Radio Italia anni 60. Tutte le emozioni della musica.

0: tartufo, re dei funghi, è protagonista a Capizzi nel cuore dei Nebrodi.
1: Tre giorni di eventi dal 16 al 18 ottobre tra le vie del borgo per scoprire e gustare i piatti della tradizione locale a base di tartufo.
0: Escursioni, mostre, visite guidate, musica e tanta allegria vi aspettano nell'incantevole centro storico di Capizzi.
1: Non perdetevi il tartufo tra i sapori d'autunno il 16, 17 e 18 ottobre a Capizzi.
0: Per tutte le informazioni visitate le pagine social e il sito del comune.
2: Hai voglia di rinnovare il tuo guardaroba? È il momento giusto. Mormino M Store è il negozio di moda per lui e per lei con linee casual, eleganti e da cerimonia. Da Mormino M Store trovi un'ampia scelta di capi di gusto per vestire ogni giorno con stile. Mormino M Store, la moda con la M maiuscola, a Capodorlando in via Piave 90.
3: Per una pausa rilassante e per chi è irrimediabilmente goloso, Bar delle Poste. Il Bar delle Poste vi aspetta con tutte le sue specialità: la buonissima pasticceria assortita, i gelati ricchi e cremosi e le granite in tanti prelibati gusti. Per un break di vero relax in ogni momento della giornata, Bar delle Poste. Dal 1972 a Capo d'Orlando in via Roma 35. Info 0941 90 16 03.
4: Che tu stia attraversando la città o il mondo, Travelite è al tuo fianco. Design intelligente, materiali resistenti e stile inconfondibile. Dal lavoro al weekend, i bagagli Travelite sono pensati per accompagnarti sempre. Ovunque ti porti la tua prossima meta, scegli Travelite. Vieni a scoprire la collezione da Griff Pelletteria, a Patti in Piazza Marconi.
5: Per la tua pubblicità telefona allo 0941 91 11 59.
6: Radio Italia anni 60. Le canzoni che si fanno ricordare.

una notte con qualcosa di speciale. Una musica mi chiama verso sé, come acqua verso il mare. Vedo un turbinio di gente colorata che si affolla intorno a un ritmo elementare. Attraversano la terra desolata per raggiungere

0: Ora stasera
1: toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
2: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Radio Italia anni 60. Ogni canzone è un ricordo, un'emozione.

0: Io vorrei che quel giorno tutti ricordassero i colori, i profumi e l'eleganza della cerimonia.
1: Basta chiamare Amer Fiori, un fiorista qualificato che offre servizi floreali per battesimi, comunioni, cresime, fidanzamenti, matrimoni, divorzi e funerali. Anche composizioni per balconi, terrazzi, ville, uffici, convegni e lavori di cura dei giardini. Tutto con consegna a domicilio.
0: Amer Fiori, Capo d'Orlando, via dei Cipressi San Martino. Info 335 630 27 30.
2: Per la tua pubblicità telefona allo 0941 91 11 59. Radio Italia anni 60.

Era un giorno che gli aerei voleranno da soli, faranno rotta dove vogliono loro. E più niente li potrà fermare, nessun radar li potrà intercettare. Passeranno i confini del mondo, toccheranno le stelle, poi li vedremo planare sul mare, sul mare. Sfrecceranno sulle nostre teste, così vicini.

Le donne di Modena hanno le ossa grandi. Le donne di Modena hanno larghi fianchi. Le donne di Modena accettano un invito. E non è il caso di essere il marito. Le donne di Genova portano gonne strette. Le donne di Genova non ridono per niente. Le donne di Genova pensano sia normale mettersi a letto e leggere il giornale, ma tutte

Pietri. Le donne di Padova non hanno mai segreti. Le donne di Padova non è un luogo comune che sotto il vestito nascondano le piume.

Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione, riescono a ridere anche sotto l'alluvione, e anch'esse.

hanno le ossa grandi. Le donne di Genova ridono fra i denti. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione. Le donne che ho avuto sono un'illusione. Infatti.

0: Per una pausa rilassante e per chi è irrimediabilmente goloso, Bar delle Poste. Il Bar delle Poste vi aspetta con tutte le sue specialità: la buonissima pasticceria assortita, i gelati ricchi e cremosi e le granite in tanti prelibati gusti. Per un break di vero relax in ogni momento della giornata, Bar delle Poste. Dal 1972 a Capo d'Orlando in via Roma 35. Info 0941 90 16 03.
1: Per la tua pubblicità telefona allo 0941 91 11 59. Radio Italia anni 60. Le canzoni che si fanno ricordare.

0: Radio Italia anni 60. Ogni canzone è un ricordo, un'emozione.
1: Potessi avere io le ali e scavalcare il cielo, volare oltre l'universo e arrivare dove niente è più lo stesso. Vorrei farti vedere il viso mio com'è cambiato, qualche ruga mi ha graffiato. Come vedi gli anni passano, ma non ho chiuso il cuore.

0: Non sai come smaltire i rifiuti industriali o i veicoli fuori uso? Nessuna ansia, ci pensa Belvedere SRL. Ci occupiamo di ricambi e componenti auto, di impianti, attrezzature e materiali antincendio. Oltre ad autodemolizioni, smaltimento rifiuti speciali e revisione ai turbocompressori, Belvedere SRL è un centro di demolizione autorizzato con ricambi nuovi, accessori usati per autoveicoli, gas industriali e ricariche estintori. Belvedere SRL, a Capodorlando, Contrada Masseria 15. Info 0941 95 72 03.
1: Che tu stia attraversando la città o il mondo, Travelight è al tuo fianco. Design intelligente, materiali resistenti e stile inconfondibile. Dal lavoro al weekend, i bagagli Travelight sono pensati per accompagnarti sempre. Ovunque ti porti la tua prossima meta, scegli Travelight. Vieni a scoprire la collezione da Griff Pelletteria, a Patti in Piazza Marconi.
2: Per la tua pubblicità telefona allo 0941 91 11 59. Radio Italia anni 60.

0: Io vorrei che quel giorno tutti ricordassero i colori, i profumi e l'eleganza della cerimonia.
1: Basta chiamare Amerfiori, un fiorista qualificato che offre servizi floreali per battesimi, comunioni, cresime, fidanzamenti, matrimoni, divorzi e funerali. Anche composizioni per balconi, terrazzi, ville, uffici, convegni e lavori di cura dei giardini. Tutto con consegna a domicilio.
0: Amerfiori, Capo d'Orlando, via dei Cipressi San Martino. Info 335 630 27 30.
2: Provate ad immaginare cosa accadrebbe se chi vi parla lo facesse così. Senza troppi preamboli, quindi possiamo affermare che la comunicazione, perché sia efficace, deve essere chiara, diretta, incisiva. Eventi lo dice chiaro. Consulenza, realizzazioni e servizi in pubblicità. Chiaro? Eventi. Telefono 0941 91 3102. La comunicazione in tutte le sue forme. Per la tua pubblicità telefona allo 0941 91 11 59. Radio Italia anni 60. Le canzoni che si fanno ricordare. Oh.

Ci sono momenti che passano in fretta e il tempo che vola sa di sigaretta. Ci sono momenti che pensi alla vita ed altri in cui credi che è proprio finita.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. Faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono che non è.

0: Grandi storie di emozioni e momenti toccanti. Non c'è modo di descriverle, ma ce n'è uno per renderle tangibili. Creare un ricordo attraverso le foto. Signorino Fotografi realizza servizi fotografici per cerimonie, matrimoni, battesimi ed eventi speciali. Uno staff professionale renderà i tuoi giorni più belli un ricordo unico. Viene utilizzata la tecnologia più innovativa per mostrare le emozioni di quei momenti da prospettive mai viste prima. Signorino Fotografi, a Capodorlando, via Piave numero 12/A. Info 0941 91 14 20.
1: Per la tua pubblicità telefona allo 0941 91 11 59. Radio Italia anni 60.

5 anni io mi arrampicavo sopra il pianoforte, poi insieme al cane mio un concerto a quattro zampe improvvisavo. A 10 anni poi di una chitarra vecchia mi innamorai.

la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore.

0: chiamami sempre amor. Perché noi siamo amor.
1: Grandi storie di emozioni e momenti toccanti. Non c'è modo di descriverle, ma ce n'è uno per renderle tangibili. Creare un ricordo attraverso le foto. Signorino Fotografi realizza servizi fotografici per cerimonie, matrimoni, battesimi ed eventi speciali. Uno staff professionale renderà i tuoi giorni più belli un ricordo unico. Viene utilizzata la tecnologia più innovativa per mostrare le emozioni di quei momenti da prospettive mai viste prima. Signorino Fotografi, a Capodorlando, via Piave numero 12, barra A. Info 0941 91 14 20.
2: Per la tua pubblicità telefona allo 0941 91 11 59. Radio Italia anni 60. Le canzoni che si fanno ricordare.

0: Io vorrei che quel giorno tutti ricordassero i colori, i profumi e l'eleganza della cerimonia.
1: Basta chiamare Amerfiori, un fiorista qualificato che offre servizi floreali per battesimi, comunioni, cresime, fidanzamenti, matrimoni, divorzi e funerali. Anche composizioni per balconi, terrazzi, ville, uffici, convegni e lavori di cura dei giardini. Tutto con consegna a domicilio.
0: Amerfiori, Capo d'Orlando, via dei Cipressi San Martino. Info 335 630 27 30.
2: Provate ad immaginare cosa accadrebbe se chi vi parla lo facesse così. Senza troppi preamboli, quindi possiamo affermare che la comunicazione, perché sia efficace, deve essere chiara, diretta, incisiva. Eventi lo dice chiaro. Consulenza, realizzazioni e servizi in pubblicità. Chiaro? Eventi. Telefono 0941 91 31 02. La comunicazione in tutte le sue forme. Per la tua pubblicità telefona allo 0941 91 11 59. Radio Italia anni 60.
3: Vorrei avere il becco per accontentarmi delle briciole. Concentrato e molto attento, sì, ma con la testa fra le nuvole.

l'alba perché come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai

quando corre nuvolari, quando passa nuvolari, la gente arriva in mucchio e si stende sui prati.